0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Eila!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
2: Play One!
1: Mi raccomando, non farle aspettare.
2: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Number One, le 4. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Tolle è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 5.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
2: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
1: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
2: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
1: Io ho già chiamato Albano.
3: Pazzesca.
2: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
3: Da brivido.
4: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: radio number one.
1: Ehi là!
2: Ciao amore, ma dove sei?
1: In macchina.
2: Da solo?
1: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
3: Ma tranquilla, siamo noi.
4: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di due articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: più.
1: Radio Number One.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
3: Buongiorno, altro giro, altra corsa. Stanno per arrivare gli scombriccolati a Radio Number One. Manca un minuto alle 7.
4: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
5: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
6: Mi senti?
7: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
6: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
7: No.
6: Mi senti?
7: Niente. Ti vedo frizzato.
8: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
9: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.

0: del weekend.
1: Buongiorno e benvenuti al meglio della combriccola. Oggi vi portiamo il meglio delle nostre avventure radiofoniche con tanto divertimento e buona musica. Rimanete con noi.
0: La combriccola.
2: La combriccola.
0: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.
3: I nostri corpi sono sempre pronti. Tromboscopone del men. No, in realtà poi di pruriginoso c'è veramente poco niente. Però vabbè, insomma, partiamo come sempre dai segni più fortunati. Oroscopo del mese, perché ottobre inizia tra poco. Allora, Ariete sono i più fortunati. Ottobre vi restituisce energia e voglia di fare. Sul lavoro possono arrivare occasioni interessanti, mentre in amore c'è spazio per nuovi incontri e per riaccendere la passione. La prima metà del mese è particolarmente favorevole. Altro fortunatone, il Leone. Il vostro momento per farvi notare. Le stelle favoriscono relazioni, comunicazione e nuovi progetti. Chi è single potrebbe ricevere un invito a sorpresa. Chi è in coppia ritrova complicità. Anche economicamente il mese può portare qualche soddisfazione.
4: Alla grande.
3: Altre botte di fortuna, diciamo, per il Sagittario. Mese dinamico e pieno di movimento, potrebbero aprirsi porte che fino a poco tempo fa sembravano chiuse, soprattutto grazie ad una persona conosciuta recentemente. Bene i viaggi, gli incontri e le novità professionali. Ultimo fortunatone, Sergio Sironi. Pesci, ottobre porta intuizione e sensibilità, ma anche concretezza. Un progetto personale potrebbe finalmente prendere forma. In amore, una conversazione sincera può cambiare positivamente l'atmosfera.
4: Un filino meno, nel senso che abbiamo i segni neutri. Toro, mese senza grandi scossoni, ma proprio per questo utile per mettere ordine. Sul lavoro meglio procedere con calma, non prendere decisioni impulsive. In amore servono dialogo e pazienza. Cancro, ottobre vi chiede di trovare un equilibrio tra ciò che volete e ciò che gli altri si aspettano. Le relazioni saranno protagoniste del mese. Qualche piccolo malinteso potrà essere superato con un po' di chiarezza. Bilancia, un segno che conosco molto bene, un mese abbastanza stabile con qualche giornata più movimentata nella seconda parte, buone possibilità sul fronte sociale, mentre per le questioni economiche sarà meglio evitare spese dettate dall'entusiasmo. Capricorno, siete concentrati sugli obiettivi e questo vi aiuterà a ottenere risultati concreti. Attenzione però a non trasformare ogni giornata in una corsa contro il tempo. In amore lasciate spazio anche alla spontaneità.
5: Arriviamo a quelli sfigati.
3: Adesso
5: i più sfigati
3: proprio
5: di tutti. I gemelli. Ottobre potrebbe mettervi davanti a qualche imprevisto, soprattutto nella gestione degli impegni. Il rischio è voler fare tutto contemporaneamente. In amore evitate di dire una cosa e pensarne un'altra. Non cominciamo con le cazzate. Vergine. Avete tante cose in testa e potreste essere più critici del solito, soprattutto con voi stessi. Vabbè. Sul lavoro controllate bene scadenze e dettagli. In amore invece cercate di trovare la perfezione, provate a godervi quello che avete. Scorpione, mese un po' altalenante, alcune situazioni potrebbero richiedere più pazienza del previsto, soprattutto nei rapporti personali. Evitate di trasformare ogni discussione in una battaglia. Acquario, ottobre vi invita a fare un passo indietro prima di lanciarvi verso la prossima novità. Possibili ritardi o cambi di programma, soprattutto nella parte centrale del mese. Niente drammi, sarà l'occasione per rivedere alcune strategie.
0: Gli scombriccolati

0: accendete il sorriso e lasciate che il meglio delle nostre gag vi conquisti senza pietà.
1: Torniamo sui pupazzi, Pat.
2: Sì, sui pupazzi parlanti, partendo proprio da questo peluche che ha la voce di Elon Musk. Vi stiamo chiedendo un pupazzo parlante che vorreste avere e arrivano un po' di messaggi.
1: Esatto.
3: Ma ci dovrebbero già essere dei pupazzi, più che con la voce, con le fattezze di Cicciolina.
1: Non
3: credo,
1: Cicciolina.
3: Così. Non perché lo so, perché... No, no, se... chiedo per un amico.
1: Ma cosa c'entra Cicciolina? Era Nocciolino, no? Cicciolina.
2: Che poi secondo me era Nozzolino.
1: Sì, cioè... infatti ci ha mandato una foto una nostra ascoltatrice, Katia, che, con la foto di Nozzolino, che fa molto ridere, deve essere un personaggio molto divertente.
2: Vabbè. Allora, c'è anche chi scrive: nessuno ha pensato a lui, a Silvio, il grande Silvio, alto come Chucky, la bambola assassina. Mi consenta, e noi chi abbiamo se non Silvio dall'alto dei cieli?
4: Ciao.
1: Chucky.
4: Ciao, sono caro. La tua bambola, Silvio. Il tuo pupazzo Silvio, comprami, mi trovi in tutte le migliori cartolibrerie e giocatorie,
2: certo, sì.
4: E sono io. Io sono Silvio, il pupazzo che ti piace. Alle feste porto sempre tanta fortuna. E devo dire, ciao, sono Silvio.
2: Abbiamo capito.
4: Adoro guardare le terrazze, terrazze, okay. E sono Silvio, il pupazzo che ti tiene compagnia. Però una cosa che non mi piace c'è. Non mi piace il comunista! Il comunista!
5: Gli scombriccolati del weekend!

0: Tra pochissimo torna tutto il meglio, si fa per dire, della combriccola. Con gli scombriccolati del weekend la risata è assicurata. A tra poco.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
6: È A5, te lo sei fissato in testa?
7: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
8: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Radio Number One è

0: È il momento di messaggiare le vostre risate. Accendete la radio e rilassate i muscoli facciali. Il meglio della combriccola arriva per scombriccolarvi le guance. Il nostro domandone sia anche un po' un piccolo sondaggio che facciamo, no? Per testare il polso dei nostri ascoltatori, e devo dire che con questi 1.000 euro i desideri più votati, diciamo, sono benzina, ovviamente, viaggi e divani.
1: Divani.
0: Attenzione ai divani.
1: Ma buongiorno, buongiorno Marta, tutto piano.
2: Mi ha chiamato mezz'ora fa il Beppe, il sindaco di Milano, il mio Beppe, e mi ha detto: guarda, la radio danno 1.000 euro da spendere in mezz'ora, crea 5 iniziative per i milanesi. Allora le ho preparate. Dunque, la prima è 1.000 euro per concedersi qualcosa che normalmente non ci concediamo: un caffè doppio, una brioche, eventualmente anche un club sandwich in centro, e l'abbiamo chiamata Vizia Milano.
0: Sì.
2: Oppure, se qualcosa costa 20 euro compra quello da 30, il cittadino deve imparare a non accontentarsi, cambia Milano. Sì. Oppure un invito ufficiale a comprare qualcosa che non avresti mai comprato, perché l'economia riparte quando il cittadino dice: vabbè, ormai l'ho preso, prendi Milano. Sì. Oppure spendi 1.000 euro in qualcosa che nessuno si aspetta, una lavatrice, no, troppo prevedibile, un pianoforte anche piccolo. Ecco, questo è spirito milanese, cioè sorprendi Milano. Oppure ultimo ma non ultimo, il comune ti dà una missione: hai 30 minuti per riuscire a spendere tutti i 1.000 euro. Se alla fine ti rimangono 3,40 euro, devi ricominciare da capo. Finisci Milano.

0: il nostro best della combriccola è pronto ad esplodere. State per assistere al meglio delle risate e delle parodie che renderanno le vostre giornate più leggere.
1: Buongiorno combriccola, buongiorno Radio Number Swans. Oggi mi sento l'ottavo nano.
2: Ecco.
1: Quello che era l'ultimo della fila, no? Che andava quando andavano in miniera.
2: Ma no.
1: C'è proprio mica voglia, quasi, quasi li aspetto di fuori io.
2: Ma no.
1: Ciao ragazzoni, un bacione, Omar D'Amerzo. Dai, dai, con la grinta che siamo a metà settimana. Anzi, sapete dirmi quanti ne abbiamo? Perché
2: 29.
1: Ho perso un po' la cognizione del tempo. Adesso fa buio, vai nel capannone, è buio. Esci dal capannone buio col buio, è tutto buio. Ciao!
2: Ciao!
3: Torniamo in...
0: Signori, signori, a questa parte la foca maestrata.
4: Quando arrivano i nani, arrivano tardissimo, ma sono parecchi. C'è quello che sta sul tetto, Comignolo. Quello che corre in Formula 1, sono esattamente due, si chiamano Cordolo e Abitacolo. Poi c'è Cuelo che simpaticamente assomiglia un po' a quelli della combriccola. Si chiama semplicemente Bigolo.
5: Gli scombriccolati del weekend.

0: Prossimamente sugli Scombriccolati un'intervista esclusiva con un ospite speciale che vi sorprenderà. Rimanete sintonizzati.
1: Gli Scombriccolati del weekend.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Città.

0: Olio Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Siamo qui per mandarvi in tilt dal ridere. Alzate il volume e lasciate che il meglio della combriccola vi contagi con la sua follia sana. Torniamo a bomba sull'intelligenza artificiale.
1: Eh sì, chi la glorifica, chi la può sostituire? Ma la Giovanna. Buongiorno Giovanna.
2: Giovanna. Brava Giovanna, brava. Io ve lo dico, cari amici, l'intelligenza artificiale potrà scrivere, parlare, cantare, creare immagini e persino imitare una persona, ma non potrà mai sostituire me.
1: Siamo sicuri?
2: Perché io so fare cose che una macchina non può nemmeno immaginare. So sorridere a uno mentre penso ti sto lavando i piatti, ma dopo vedrai cosa ti faccio. So dire fai pure, facendo capire esattamente il contrario. So entrare in una stanza e far capire a tutti che sono arrivata senza dire una parola. So guardare un uomo per 3 secondi e fargli credere di avere ancora una possibilità. L'intelligenza artificiale può riconoscere un volto, io riesco a riconoscere un cretino. E soprattutto tesoro, una macchina può avere l'intelligenza, ma io ho la presenza scenica, cioè una quarta coppa C.
0: Io lascio la parola all'esperto, passo.
1: Tanta roba. Non so se l'intelligenza arriva fino a quel punto.
2: Vuoi vedere?
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: Rompere le catene della serietà è la nostra missione. Viaggiate con noi nel regno della combriccola.
1: Brondo, Patrizio. Madonna Sante, Emanuela, sai che l'altro giorno era il compleanno del Patrizio?
2: Sì.
1: Abbiamo fatto la festa. Io mi sono nascosto in camera da letto, mi sono travestita da torta. Lui ha aperto la porta, mi ha detto: che bella sorpresa, mamma mia, che candelone gigante. E sai cosa ha fatto? Me l'ha spenta. Monello festaiolo.
0: Era suo compleanno.
2: Bello, a una certa età se ne mette una sola, non se ne mettono tante.
3: Certo, non se ne mettono 144. Però non sono riuscito a spegnerla.
0: Era un giro votivo.
2: Non porta benissimo, lo sai.
3: Lo so.
2: Vabbè, fa niente.
3: È andata così.
4: Gli scombriccolati

0: fate scorta di risate. Tra poco torna il meglio della combriccola con gli scombriccolati del weekend. Il rewind che nessuno ha chiesto, ma che tutti adorano.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend. La combriccola, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooro.it.
6: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
7: Sono le 7:58 minuti.
8: Segui Radio Number One anche sui social.
9: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
8: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
10: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
11: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
10: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
12: Signora, pronto?
13: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
10: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
14: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Se la risata è il miglior medicinale, siete nel posto giusto. Da noi della Combriccola solo le battute simpatiche hanno il biglietto d'ingresso.
1: Beh, insomma, stamattina si sente l'entusiasmo.
2: Sì,
1: no,
2: sì, sì, abbiamo un grande agitatore di Coca-Cola.
3: Allora devo dire la verità, mi fa molto piacere che sia arrivato il momento di intervenire, perché sento molto disagio da parte di qualcuno che è in aspettativa del weekend, però c'è gente che dice: weekend, ma cosa fai nel weekend che sei sempre circondato da persone? Diventa invisibile. Sparisce agli occhi degli altri,
2: così
1: è un alfio.
3: Puff. Esatto. Noi abbiamo realizzato dei prodotti molto semplici. Il primo è Invisibile 3000 ed è una tuta che ti rende invisibile agli occhi degli altri. Peccato che lasci visibili scarpe, cappello, soprattutto il cartellino, sono invisibile. Quella roba lì bisognerebbe togliere. Dovete ricordarvelo di togliere. Come girare col pre. Esatto. Poi abbiamo modalità sfondo, sono degli occhiali che quando qualcuno ti guarda ti fanno assumere quell'espressione di chi sta aspettando l'autobus, nessuno sospetta mai di chi aspetta l'autobus, quella roba lì, si è seduto al parco, ma perché aspetta l'autobus al parco? Fatica. Poi c'è Facce Random.
1: Non ho capito niente.
3: Facce Random è una maschera elettronica che cambia faccia ogni 10 minuti. Il problema, devi ricordarti quale faccia avevi all'origine, se no vai a casa, non ti aprono.
1: Facce Random si chiama.
2: È in forma comunque Alfio.
3: Poi
2: stamattina.
3: Casa senza nome, un citofono completamente anonimo, nessun cognome, nessun numero, solo la scritta B.
2: Che tra l'altro in Liguria, nelle zone di Genova, boh, è proprio un cognome classico.
3: Un cognome. Con l'H in fondo?
2: No, senza.
3: Allora, se sei un cretino, e poi c'è trasparenza sociale, è una sostanza che si assume e ti fa sembrare talmente normale da diventare praticamente parte dell'arredamento, ideale per feste, riunioni e cene con i parenti. Nel weekend capitano spesso.
1: Certo, ci lasci il listino prezzi, e noi
3: è tutto al solito prezzo. Poi vi faccio la giunta, tranquillo.
1: Vabbè. In amicizia.
4: La Combriccola. La Combriccola. La Combriccola. Di Radio Number One. Gli scombriccolati del weekend.

0: Dotatevi ad una carica di energia verbale, il meglio della combriccola è in onda per farvi ridere anche quando la moca brontola più di voi.
1: Buongiorno combriccola. Nel Regno Unito quando è che le persone si svegliano? Quando canta il gallo.

0: restate con noi, perché tra poco sugli Scombriccolati riascolteremo gli interventi più fuori della settimana. Preparatevi a sorridere.
1: Gli Scombriccolati del weekend.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.
6: Radio Number One.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Dal 10 ottobre, Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi, con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti, Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
6: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
7: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: Alzate il volume e abbassate le difese. Arriva il meglio della combriccola che vi abbraccia con le parole e vi solletica l'anima con il sorriso.
1: Buongiorno Giovanna.
2: Brava la Giovanna, brava. Bravo. Tu Manu, hai mai vinto concorsi di bellezza?
3: Direi proprio di no.
2: No?
3: Non ho mai nemmeno partecipato.
2: Peccato però, peccato. Allora, io ne ho vinti alcuni che mi hanno dato grandi soddisfazioni. Ho vinto il premio Miss Sagra del Cocomero di Bagnacavallo. Sull'attestato c'era scritto ne ha due notevoli.
3: Vedo.
2: Poi ho vinto il premio Regina della Festa della Porchetta e la porchetta ero io. Sì. Al giudizio unanime e ineluttabile. Poi sono stata Miss Caffè Corretto Grappa. Sono caduta dalla passerella 22 volte.
3: Ah, perché ne abbiamo avuto?
2: Però ero piena come un uovo, ma soprattutto sono stata reginetta della fiera del salame. Ah, non riuscite nemmeno a immaginare di quale salame stavamo parlando.
1: No, immaginiamo.
2: Oh, mamma mia, ma che nottata! C'era un cretino che lo voleva affettare.
4: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend!

0: Benvenuti nel meglio della combriccola, dove la comicità viene creata e testata per garantirvi una dose massiccia, che avete capito, di divertimento.
1: Ma torniamo a parlare di pensione.
2: Sì.
3: Buongiorno Balinetti.
2: Buongiorno a voi. Buongiorno. Stavo pensando che la pensione è una splendida invenzione. Finalmente puoi fare tutto quello che non hai avuto tempo di fare quando lavoravi, nel mio caso trovare un pubblico. Quando andrò in pensione farò una grande festa, ho già invitato tutti i miei spettatori, non ci sarà sovraffollamento, ci troveremo davanti a una macchinetta del caffè.
1: Ah, che bello.
2: A 67 anni però è troppo presto, Troppo. Un artista non va in pensione, viene progressivamente ignorato. Ecco cosa succede. Io ho cominciato a 21 anni a essere ignorato.
1: Aspetta.
2: Sì.
1: Presto.
2: Però quando sarò pensionato tornerò a teatro, mi siederò in platea per applaudire me stesso. Almeno, finalmente, avrò un pubblico anch'io.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: La settimana è finita, ma lo spirito scombriccolato non va mai in pausa. Tra poco il meglio del nostro delirio. Tornano gli scombriccolati del weekend.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: allacciate le cinture del buon umore, stiamo per decollare verso un altro universo. Il meglio della combriccola è pronto per voi. Vi ho promesso una notizia che ho letto. Allora, non so come mai ultimamente mi escono fuori tutte le robe per i single. Tipo, hai più di 50 anni, sei single.
1: L'algoritmo ti viene a stanare l'algoritmo.
0: Ma io non sono single, però.
1: Okay,
2: allora scrivilo da qualche parte.
0: Devo scriverlo. Magari adesso lo sto dicendo, mi sente. Beh, cambiamo un po' argomento. Però c'era una notizia che era interessante, che vi riempirà, secondo me, di gioia. Perché hanno fatto tipo un sondaggio, i soliti studiosi dell'Università del Massachusetts, dove hanno chiesto alle donne praticamente qual è la caratteristica maschile che più le attrae. E allora non sono i bicipiti, non sono gli addominali, non è l'eleganza, non è l'altezza, è la voce profonda.
1: La voce
3: hai
1: profonda.
3: Hai capito.
1: Allora io e Sergio siamo tagliati fuori.
0: No.
1: Lui fa la voce di One, tra l'altro, quindi.
4: Non è detto, a volte capita.
0: No. Nel senso, capito, te la puoi giocare molto bene tu,
1: sì,
0: Patrizio.
1: Sì. Tu dici? Ma non lo so, secondo me se la possono giocare bene, non so, altri nostri colleghi, Alvise, Federici, Chiari, Boselli, Gabbro,
0: Luchini. Boselli l'ho visto su Instagram, che stava
1: Michi Boselli.
0: Michi, ti amo. Stava recitando una cosa con un cuore in mano e ha una voce meravigliosa.
1: Un cuore in mano addirittura, non era il suo, era
4: Michi,
1: un cuore.
4: Cambia il colore però del cuore.
1: Che colore era? Scusa, adesso mi state incuriosendo.
0: Un cuore marrone in mano.
1: Marrone, un cuore marrone.
0: Una poesia.
4: Un cuore marrone.
1: Non stava benissimo quel cuore.
4: No.
1: Ok, vabbè. Dai,
0: come le mie
1: salutiamo
0: unghie,
1: il nostro mio. Michi, dai.
0: Io ho fatto
4: dietro di
0: color...
4: te. È dietro di te, Michi.
1: È qua dietro, tra l'altro. Ciao Michi, ciao.
0: Adesso lo invitiamo e approfondiamo
1: tra
0: la questione.
1: Tra l'altro ha una cosa marrone in mano.
4: Sì.
1: E il cuore?
4: Sì, va bene. Diciamo così. Vabbè, è niente, ve lo volevo raccontare, basta.
1: Grazie della voce profonda.
4: Comunque mi hanno già telefonato in tre. Mi hanno detto, che voglia di vederti.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del weekend.

0: rompere la monotonia con il meglio della combriccola è la nostra missione. Pronti a scatenare il vostro lato comico? Dai che si parte con le risate!
1: Questa mattina sono venute fuori delle cose veramente inquietanti, cioè che noi e i nostri ascoltatori siamo gente che si nasconde per non farsi trovare e che fa di tutto per non salutare le persone che incontra per strada. Mamma che brutta gente!
2: Allora a questo punto questa cosa diventa di dominio pubblico anche da parte mia, perché io ho torturato, nel senso che sono io, ho torturato dalle mie pettegole. Come in ogni parrocchia ci sono le pettegole.
1: Cioè, le pettegole la torturano, tradotto.
2: Sì, okay. Sì. Mi stressano. Io mi nascondo in tutte le parti del mondo. All'inizio ho sbagliato perché mi sono messo nel confessionale. Pensavo che era fuori orario. A un certo punto, dopo 3 minuti, lui mi fa: "Dante, già ci sei? Ti racconto cosa ha fatto la figlia del farmacista." No, non lo voglio sapere. Cioè. Esco, vado in un'altra parrocchia. Appena entro, arriva uno e fa: "Lei è Don Dante, vero? Sappiamo tutto di lei, ci ha chiamato la signora Pina, quella del quarto piano, ancora." E allora scappo dall'altra parte, sono andato al cimitero, finalmente da solo, tutti morti.
1: Posto tranquillo.
2: Sento una voce: "Don Dante, visto che siamo qui, lei sa chi è morto senza lasciare niente ai figli?" Basta. Poi mi sono nascosto in casa di un amico, da solo, una casa fuori mano, fuori in campagna. Ho abbassato le tapparelle, spendo tutto, telefono spento. Dopo mezz'ora uno bussa, vado a vedere: "Don Dante, siamo noi, non è che ci nascondi qualcosa?" Io ho aperto: no, come avete fatto a sapere che ero qui?" Lei fa: no, non lo sapevamo, stavamo passando, però adesso che ci hai aperto ti volevamo dire una cosa."
3: Gli scombriccolati.

0: arrivo sugli scombricolati una storia che vi farà ridere a crepapelle.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: La combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Milleliere 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
6: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 990120.
7: Buongiornissimo da Radio Number One, 2:02.
8: Radio Number One Notizie.
9: Dal Consiglio dei Ministri via libera ieri al documento di finanza pubblica, cornice della manovra economica, previsto uno scostamento di bilancio per energia e difesa pari a 29 miliardi in due anni. Il ministro dell'Economia Giorgetti.
10: Lo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028.
9: Il G7 Energia e i paesi europei dicono sì alla richiesta di Trump di immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di petrolio per far scendere i prezzi. In caso contrario il tycoon minacciava il blocco delle esportazioni di gasolio. Senza fine il dramma di Gaza, almeno 5 civili palestinesi, tra cui 4 donne, sono rimasti uccisi in un raid israeliano su un condominio di Gaza City, numerosi i feriti. La nazionale di calcio conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nation League. Reti di Olise e Bastoni, prestazione super di Donnarumma. Da Laura Supino, buona giornata.
11: Mi senti?
12: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
11: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
12: No.
11: Mi senti?
12: Niente. Ti vedo frizzato.
13: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
14: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
15: Un sol.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Lasciate perdere lo yoga del mattino. La vera flessibilità è mentale. Con il meglio della combriccola si ride, si respira e si ribalta il weekend.
2: Allora, non cominciare a parlare di vestitini. Buongiorno dal Melegari. Avete parlato prima degli vestitini e tutti gli accessori per gli animali qui alla fattoria. È un disastro.
3: Cosa succede?
2: Allora, il maiale ha voluto cappotto, occhiali scuri e borsalino. Ho detto, mi divento un agente segreto. In realtà non c'è niente a che fare, non vuole essere riconosciuto quando va in giro tra novembre e gennaio, perché
3: insomma,
2: tanto lo conosco lo stesso. Il cane ha festeggiato il compleanno con 30 invitati. Ero l'unico umano, mi hanno annusato il culo per 3 ore. Una roba che te non hai idea. Poi la pecora non vuole più essere tosata. Perché a giugno c'ha un concerto reggae, vuole essere l'unica pecora coi dread. Ma io c'ho anche un business dietro, non posso fare. Allora, la capra, la più assurda di tutte, mi ha chiesto una torta di compleanno senza zuccheri e poi ha mangiato il tavolo.
3: Ecco, bene.
2: Il gallo pretende di essere chiamato Alexa, dice che vuole essere più moderno come sveglia. Non lo so, cosa gli passa per cercare.
3: Alexa, svegliami.
2: La cosa più strana me l'ha combinata l'asino. Gli ho detto, cosa vuoi anche te? Ah, una vacanza. Gli ho detto, dove vuoi andare? Ma non lo so, lo sai che in geografia sono un somaro.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend!

0: Benvenuti al meglio della combriccola, dove il sorriso è la nostra moneta d'oro.
1: Restate qui, dove il meglio della combriccola vi aspetta per un viaggio attraverso le nostre gag più simpatiche.
2: Radio Number One, chi c'è?
0: Eccoci qua, state parlando da mille anni di chi mangia questo e chi mangia quello. Ma un grande pasticcere e un grande chef contribuiscono tutti insieme a creare una nuova cucina.
3: Mamma mia.
0: Per esempio, noi nel nostro laboratorio, laboratorio abbiamo creato il tiramisù poke.
1: Fantastico.
0: Tutti gli ingredienti del tiramisù sono messi in una ciotola e mescolati col cucchiaio, poche quantità anziché poche, per salvare almeno l'onore.
1: Certo.
0: Poi abbiamo il risotto al wasabi al posto dello zafferano. Insomma, è una cosa bella, riso, queste cose qua alla milanese. Il problema è trovare il punto esatto tra tradizione e rianimazione.
2: Esatto.
0: Che è un rischio grosso. Poi c'è la cotoletta roll, una cosa molto bella. Sì, roll. È una cotoletta alla milanese arrotolata, tagliata a rondelle, servita con le bacchette. Così finalmente la cotoletta la mangi senza sporcarti le mani, ma non riesci a prenderla.
2: Certo.
0: Poi c'è il panattone all you can eat. Sono dei cubetti di panettone, mascarpone, frutta secca, salsa di soia, un dolce natalizio che mandi a luglio. Poi c'è per ultimo la parmigiana.
1: Sì, quella roba lì, sì.
0: Nigiri, una piccola fetta di melanzana fritta sopra un cubetto di riso bianco con una goccia di pomodoro. Eleganti, contemporanee, ma la nonna avrebbe chiamato i carabinieri.
1: Assolutamente. D'arresto.
4: Gli scombriccolati.

0: siamo! Tra poco tornano gli scombriccolati del weekend con il meglio, il peggio e il delirio della settimana.
1: Gli scombriccolati del weekend!
0: Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
0: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Number One ed Emma Parigi di Trebi Meteo. Condizioni anticicloniche sul centro nord Italia anche per questa giornata di sabato 3 ottobre. Il tempo si mantiene asciutto, assolato, qualche nube di passaggio possibile ma in assenza di effetti. Il tutto con temperature diurne oltre la norma, siamo ancora su valori miti per il periodo, diffusamente prossime ai 24-25 gradi. Ad esempio invece sulla Toscana riusciremo a toccare ed anche superare i 27-28 gradi. Per il resto poco da segnalare, aria più freddina nella notte e al mattino, unico aspetto autunnale. Per dettagli ulteriori vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.

0: Dimenticate la routine, la noia e gli sbadigli mattutini. Con il meglio della combriccola in onda si ride, si canta e si scombriccola senza freni.
1: Anch'io
2: mi devo sposare.
1: Ma lui è il più bello di tutti. Tony S.
2: Tony S, sono il più bello. Mi devo sposare, sì, sì.
3: Dove ti sposi?
1: Con Uncle Ellis.
2: Primo devo trovarne una, però ci sto pensando.
1: Ma come? L'hai già trovata?
2: No, io sono Tony S. Non Tony
3: è
2: quell'altro.
3: Non è lui, non è F.
1: È la Tony dell'Ellisissis.
2: Allora è dell'Ellisissis. È dell'Ellisissis, un po' un cane.
3: Senti, che, Tony, tu che taglia porti di pantaloni?
2: Io la 21. La 21.
3: La 21, ancora,
2: la 21,
3: più,
2: ancora più stretta. Siamo una gamba sola, sì.
3: Sì, sì.
2: Una gamba sola.
1: Non è una bella pubblicità.
2: Comunque devo dire che ho scritto una canzone per la vacanza al freddo. Sì, bella.
3: Oh, che
2: zio.
3: Bello, sentiamo.
2: Sì, te la faccio sentire, dai.

0: E se avete bisogno di una pausa dalle preoccupazioni quotidiane, siete nel posto giusto. Il nostro obiettivo è regalarvi un sorriso.
1: Io adoro quando trovi

0: la chiave giusta per diventare subito simpatica, ironica e iconica.
1: Iconica.
0: E iconica.
1: Sì,
0: allora, buongiorno a tutti dal vostro Cristiano. Cosa fai? Non mi guardi?
2: Sì, tesoro, ti guardo. Sì, mi ero un po' distratto, hai ragione.
0: Stai guardando i quattro muri?
2: No, stavo guardando la discografia di Mika. Mi dica.
0: Ma scusa, c'è uno che ha scritto le più grandi canzoni della storia della musica e guarda.
2: Hai ragione, Cri.
0: Sono cose da mica fare.
2: Hai ragione. Sì.
0: Comunque anch'io ho i miei ostici, devo dire la verità. I miei ostici.
2: Ostici, sì.
0: Quelli che proprio non mi vanno. Io comincio entro in tre modalità. La prima è telefono in modalità non pervenuto. Quando non voglio parlare con qualcuno, improvvisamente il telefono prende fuoco.
2: Addirittura.
0: Poi c'è un'altra modalità, è gli auricolari invisibili. Li metto anche senza la musica, non sento, non vedo, non partecipo. Oppure quando arrivo alle feste, la modalità è il drumano. Mando un'amica avanti alle feste e le dico: se c'è quella persona, fammi un segnale, entro dalla finestra del bagno. E quando entro dalla finestra del bagno, spesso, non speravo così tanto.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: Torniamo tra poco. Microfoni accesi, ironia al massimo e gli scombricolati del weekend in arrivo per regalarvi le perle e le follie degli ultimi 7 giorni.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Preparatevi alle risate, perché con il meglio della combriccola vi offriremo una boccata d'aria fresca.
1: Nella combriccola, che è il programma ufficiale degli alcolizzati italiani.
2: Sì, confermiamo, sì.
3: Qua i bar non chiudono mai, sempre aperti.
4: Allora, buongiorno a tutti dal vostro Osaia. Io voglio affrontare seriamente questa piaga.
2: Di che?
4: Questa piaga, che chiudono i bar, sì, e che hanno anche gente che beve meno birra.
2: È vero.
4: È una vergogna.
1: Non va bene.
4: È una vergogna. Allora, d'accordo, noi stiamo già intervenendoci con un piano speciale che è dedicato a tutta l'Italia. Ho parlato col presidente della Repubblica, che mi ha dato ragione.
1: Ah, addirittura.
4: E sono arrivato da lui e ho detto: cosa ho avuto? Ho avuto mettere a posto la storia della birra e di bar. Fa bene, fermo. Sì. Allora, ho già trovato il bonus spritz.
2: Ci sta.
4: Sì. €1 da contributo regionale per ogni spritz consumato nei bar veneti, massimo 14 al giorno, anche perché la regione c'ha comunque una responsabilità.
1: Sì. Cioè, giusto, certo.
4: La birra de cittadinanza. Ogni veneto avrà diritto a una birra gratuita al giorno. Chi è che non la beve può cederla a un altro veneto senza compilarne molti. Te vai lì, ti dici.
2: Okay, la birra sospesa.
4: Esatto.
1: La birra sospesa.
4: Poi gay salva bar. Abbiamo fatto salva bar, contributo a fondo perduto ai locali che dimostrano di avere almeno 3 clienti abituali, anche se sono manichini, va bene lo stesso.
2: Ma che per favore.
1: Okay.
4: Poi c'è il piano Taolini. Che se taolini. Se per caso noi non avete i taolini fuori, blocchiamo la strada e fermo, mettere i taolini dove che volete. Poi birra chilometro zero, incentivo ai bar che servono birra prodotta entro 50 km. Se la birra arriva da 51, 52, 60, va bene lo stesso. Adotta un bar.
2: Ah beh, questa non è male.
4: Questa è una bella formula. Sì. Cittadini e imprese possono adottare un locale in difficoltà. Io ne ho già adottati 41. E sono contento così. E poi c'è la famosa formula, last but not least, ritorna al bar. Chi non entra a un bar da più di 24 ore riceve i carabinieri a casa che ci dicono: caro cittadino, c'è manchi, vieni almeno a prendere un'ombra a casa.

0: Oggi il nostro obiettivo è chiaro: farvi ridere. Preparatevi a immergervi nel meglio della settimana della combriccola.
1: Boludo!
2: Boludo!
1: Balupa! Oddio!
2: Boludo!
0: Cosa stai dicendo?
1: No, io ho detto una roba in argentino praticamente, perché non era baluba.
2: Boludo!
0: Ha capito!
1: Okay. Ma è peludo!
2: Boludo, si vende
0: baluba! Sì, noi si dice vai baluba!
2: Baluba!
0: Che cos'è baluba?
2: Cos'è che stavi dicendo te invece? Dai!
0: È un po' come dire zanza, è un po' una cosa simile.
1: No, è peludo, in realtà è peludo. Non so, ma è uscita così.
2: Che significa?
1: Niente, allora se lo dici a degli amici è un vezzeggiativo, cioè un modo per chiamare gli amici, però è anche un insulto se lo dici a qualcuno che ti sta sulle balle.
2: Come baluba! È la stessa cosa! L'origine e la fonte sono la stessa, come dire, sono lo stesso principio. Vai baluba! Se arriva il classico amico che non vedi da 20 giorni al bar, lo guardi e fa:
0: è vero,
2: cioè, invece è la quarta volta che in una giornata lo vedi, ma vai baluba, ma te che fa?
1: Allora baluba, ci sentiamo domani mattina alle 7. Grazie Pietro Valo, Sergio.
0: Grazie al nostro baluba Sergio, sì.
2: E soprattutto grazie alla baluba, che in spagnolo significa la stessa cosa che baluba a Milano.
0: Baluba la Doriani,
2: ciao baluba.
3: Gli scombriccolati

0: La puntata di oggi finisce qui, ma le risate continuano nel cuore. Ci sentiamo lunedì mattina alle 7 con una nuova settimana firmata La Combriccola.
1: La Combriccola.
2: La Combriccola.
1: La Combriccola. Gli scombriccolati del weekend.
3: La Combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@agp.it o chiama l'800-239-182.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Dal 10 ottobre Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una confezione da 1 chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Ma buongiorno, 1 minuto dopo le 10 su Radio Number One.
0: Radio Number One Notizie.
9: Dal Consiglio dei Ministri via libera al documento programmatico di finanza pubblica base della manovra economica 2027, previsto un extra deficit da 29 miliardi nel biennio 2027-2028 per energia e difesa. I paesi del G7 dicono sì a Trump, accettando di mettere sul mercato parte delle proprie riserve di petrolio e gasolio per calmierare i prezzi, esulta il tycoon. Andrea Sempio si difende in TV dopo la chiusura delle indagini bis per l'omicidio di Chiara Poggi. Il 38enne rigetta le accuse della procura di Pavia, sostenendo l'assenza di elementi per il rinvio a giudizio. Si è ucciso in carcere il 26enne che domenica scorsa aveva aggredito 3 persone presso un distributore di Reggio Emilia. Il giovane era in cura presso un centro di salute mentale. MotoGP in Giappone, firma d'autore di Marquez nella sprint race disputata stamattina sulla pista di Motegi. Il fuoriclasse spagnolo ha preceduto il brasiliano Moreira, che ha beneficiato della penalità inflitta al leader mondiale Martin, giunto terzo. Da Laura Supino, buona giornata.
10: It's the weekend!
11: Weekend number one.
8: Weekend, 10 minuti, buongiorno, sabato 3 di ottobre, primo weekend che passiamo insieme nel mese delle streghe, quindi tremate, le streghe sono tornate, compresa me, certo. Pronti per stare insieme con me, Virginia, fino alle 2 come sempre il sabato e la domenica, anche con i vostri messaggi al 393-444-0444, i lamentoni, quelli che si lamentano perché appunto sono svegli da prestissimo, causa lavoro, causa insonnia, oppure causa la voglia di voler cucinare qualcosa di molto buono proprio per l'ora di pranzo, ma ci arriviamo piano piano. Salutiamo anche gli scombricolati che come sempre si svegliano molto presto, poi li mandiamo a riposare e a dormire dopo la seconda colazione rigorosamente dietetica, e anche perché ci siamo tra un mese, ragazzi, poi si comincia con le cene di Natale, non assolutamente per mettervi ansia, no, ma figurati.

0: citato praticamente tutti gli argomenti che uniscono questo programma, no? Quindi lamentoni, che non hanno voglia di svegliarsi presto, tantomeno il weekend, chi ha voglia invece di cucinare, chi sbaglia. Ma poi c'è una persona che è in grado, insomma, di riassumere tutto in una nota vocale. Ascoltiamo.
1: Ciao Virginia, buongiorno, quindi... sono Pitto. Allora, io oggi sveglio presto, ma non per far palestra, tutte quelle cose varie, no. Oggi cambio programma, sì. Sveglio presto perché sto preparando la consa per il cinghiale da cucinare stasera per mangiare domani. Perciò oggi solo cucina. Ciao e buona mattinata a tutti, un abbraccio.
0: Oggi si cucina e basta, ma non per la, per questa giornata, ma per la giornata di domani. Qua veramente abbiamo battuto qualsiasi livello, insomma, nel portarsi avanti per il sacro pranzo della domenica. In arrivo un altro disco qua su Radio Number One, si chiama I'm Yours, lo ascoltiamo insieme.

non ufficiale, nata proprio negli Stati Uniti e poi diffusa in tutto il mondo grazie ai social media. È sicuramente dedicata ai fidanzati e ai compagni che ci sono là fuori e che sono all'ascolto, e serve sicuramente ad apprezzare anche il ruolo all'interno della coppia. Invece in realtà ho scoperto che quello per quanto riguarda la ragazza, la compagna, si celebra il 1° di agosto. Quindi che cosa succede in giornate come queste? Che molte persone

ragazzo, perché poi insomma fa la differenza anche presentarlo come il ragazzo, il compagno, il marito, no? Poi capita molto spesso che ci siano delle persone che magari si sono anche separate e poi hanno incontrato una persona più giovane e quindi a maggior ragione questo termine viene enfatizzato, il mio ragazzo. 393 444 0444, voi come chiamate l'amore della vostra vita?

0: Yes, la canzone che abbiamo riascoltato qua in diretta su Radio Number One. Torniamo tra pochissimo con i vostri messaggi, state lì.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Tolle è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio Sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
1: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

0: Massima attenzione, invece ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, traffico rallentato tra Chiusi e Fabro per veicolo in avaria, la direzione quella di Napoli, quindi prestate massima attenzione. Invece sulla 4 Milano-Brescia il traffico è rallentato tra il Bivio A4 raccordo Viale Certose e Sesto San Giovanni per traffico intenso, c'è coda in uscita Bergamo provenendo da Milano per traffico intenso anche a Dalmine, segnaliamo tra Dalmine e Bergamo per l'appunto traffico è molto intenso. Sulla 7 Serravalle Genova invece c'è coda di 2 km tra Genova, Bolzaneto e Busalla per dei lavori, la direzione è sempre quella di Milano. Invece vi ricordiamo che Serravalle Scrivia in entrata è chiusa al traffico verso Milano per dei lavori, entrata consigliata Tortona, e sulla 8 Milano Varese Castellanza in entrata è ancora chiusa al traffico verso Milano per dei lavori, entrata consigliata Legnano. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi, buon viaggio.
1: A Franciacorta Designer Village sabato 3 e domenica 4 ottobre ti aspetta Flash Sale con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di 2 articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
3: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
4: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

chiama Daylight, John Legend, la canzone che abbiamo riascoltato insieme su Radio Number One. 10 e 29 minuti, stiamo festeggiando in questo sabato 3 di ottobre il National Boyfriend Day, quindi la giornata nazionale del fidanzato, una ricorrenza, lo ricordiamo, non ufficiale, nata negli Stati Uniti e poi diffusa in tutto il mondo proprio grazie ai social media, ed è lì che ormai diamo il meglio del meglio per quanto riguarda il nostro amore, foto, dediche, canzoni romantiche, poi magari insomma si sa di qualche tradimento di troppo, ma ormai si sa che il social funziona così. 393-444-0444, voi come chiamate l'amore della vostra vita, per l'appunto, giusto per festeggiarlo ancora un pochino. Chi scrive? Giugiolina o Wonder, la chiamo così la mia lei, bello, sicuramente alternativo. Poi chi scrive? Love. Ehi, hey love, bello, mi piace, mi fa simpatia anche questo. Chi è più tradizionale scrive: ci chiamiamo amore da sempre, solamente quando poi magari litighiamo, allora parte il nome per esteso. Ai ai ai ai, si sa che quando all'interno di una coppia si è abituati a chiamarsi insomma con nomignoli molto teneri,

0: Dracula, riascoltata su Radio Number One. Torneremo tra poco con una grande canzone che ci riporterà nel 1979.
1: Weekend Number One.

0: sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Goodbye Stranger 1979, Supertramp, riascoltata in diretta su Radio Number One, una canzone che ci porta nel passato e che in realtà nasconde dettagli e curiosità molto affascinanti che vanno proprio

che ricordi con questa canzone, anche se in realtà la camicia nera in questo caso è l'anima nera, che simboleggiano il lutto e la disperazione chiaramente per la fine di una relazione, ma anche l'inganno di un amore amaro, quindi il veleno. Beh, non benissimo festeggiare cose di questo tipo durante la giornata nazionale del ragazzo, non si fa così, non si fa.

0: Alex Warren ci porta alla fine di questa prima ora insieme Emerald Eyes, ascoltata qua su Radio Number One. Torniamo tra poco, state lì.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Dal 10 ottobre Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1° al 10 ottobre in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Hello, 1 minuto dopo le 11 su Radio Number One.
9: Radio Number One Notizie.
10: Nations League, la giovane bella Italia di Roberto Mancini. Dopo la passeggiata in Turchia, spaventa Parigi la Francia. Bastoni, secondo gol di fila, replica Aulise. Super Donnarumma 1-1 e lunedì a Bologna la Turchia. Felice il CT degli azzurri.
11: Questo è quello che noi vorremmo fare. Poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente, però credo che stasera insomma sia stata una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
10: MotoGP in Giappone, al fuoriclasse spagnolo Marc Marquez, la sprint race davanti al brasiliano Moreira, leader mondiale Martin, che domani partirà davanti a tutti nella gara lunga, il via alle 7 del mattino italiano. Basket Eurolega, prestazione mediocre di Milano, battuta 86-76 sul parquet del Basconia, secondo KO in 3 gare. Stasera antipasti seconda di Serie A, Trento, Treviso, Napoli, Reggio Emilia. Tennis a Tokyo, ottavi, lotta ma si deve arrendere Matteo Arnaldi al numero 3 del mondo Carlos Alcaraz, vittorioso 7-6-6-1. Ieri eliminato Dardari, a Pechino fuori Jasmin Paolini. È tutto da Gianni De Gaetano.
12: Mi senti?
13: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
12: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
13: No.
12: Mi senti?
13: Niente. Ti vedo frizzato.
14: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
15: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
16: Weekend number one. Cosa so?

Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, collaborazione che apre questa seconda ora insieme alle 11:06. Ciao di nuovo a tutti quanti. Sabato 3 di ottobre festeggiamo il fidanzato, il boyfriend, anzi il ragazzo. Diciamo le cose come stanno: 393-444-0444. Oltre ad aver scoperto tutti i vostri nomignoli, insomma, alcuni un pochino imbarazzanti, si può dire. Certe cose dovrebbero rimanere nella coppia, effettivamente. Possiamo proseguire insieme con il weekend, quello di Radio Number One, come sempre il sabato e la domenica dalle 10 fino alle 2 con me, Virginia. Poi per quanto riguarda il pomeriggio invece arriverà Alvia a farvi compagnia. Allora, considerazioni importanti, perché come sempre c'è il team di quelli che si sono svegliati molto presto, quindi a partire da questo momento ci sta anche un aperitivo, uno spritz, un gin tonic, non esagerate, e poi invece c'è chi si è appena svegliato, quindi colazione. Ma come diciamo sempre, non ci sono più gli orari di una volta, quindi noi siamo qui anche per non giudicare assolutamente il prossimo. Siamo qua anche per ascoltare invece la prossima canzone, che è quella di Pharrell Williams su Radio Number One. Everybody get up.

recente in un'intervista è stata proprio Peggy Gou a dichiarare che vorrebbe fare qualcosa a livello cinematografico, quindi che sia qualche serie TV, che sia qualche film, lei si è data disponibile, soprattutto si è data disponibile per imparare, quindi chissà se nel 2027 insomma la vedremo anche su quello che è il grande schermo. Poi considerazioni importanti, perché ieri si è festeggiata la giornata dei nonni, abbiamo parlato sicuramente della giornata del fidanzato che è importante, ma anche i nonni sono sicuramente parte della nostra vita ed è bellissimo festeggiarli anche quando si diventa più grandi. Ci sono anche i cosiddetti hobby dei nonni che in teoria per una parte della generazione sono stati tramandati, poi un pochino persi, che sarebbe importantissimo riscoprire, tra cui l'uncinetto. Allora, maglia, uncinetto e ricamo sono tornati assolutamente tra le attività creative più condivise online. Mi capita sinceramente anche di vedere un sacco di video di ragazze giovanissime su TikTok, su Instagram, che si mettono lì e creano un sacco di borse carine, cappelli, sciarpe eccetera, e quindi sarebbe interessante riscoprire non solo questo hobby ma anche magari fare l'orto, curare le piante, cose di questo tipo, cose da weekend, possiamo definirle anche così. Tra poco ne scopriamo altre, intanto il disco di David Guetta con Shaboozey.

0: si chiama A Bar Song. L'abbiamo riascoltata in diretta su Radio Number One. Prima di fermarci per un istante, torneremo tra pochissimo. State lì.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
3: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
4: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
3: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
4: Io ho già chiamato Albano.
5: Pazzesca.
3: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
5: Da brivido.
1: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

segnaliamo code a tratti anche tra Cormano e Milano Est, sempre per traffico intenso. Sulla 7 Serravalle Genova c'è coda di 2 km tra Genova, Bolzano e Tubusalla per dei lavori, la direzione quella di Milano.

entrata chiuso al traffico verso Milano per dei lavori, entrata consigliata a Legnano e c'è coda invece tra Busto Arsizio e Gallarate in direzione di Varese. Per quanto riguarda la 9 e concludiamo, Lainate Como Chiasso, c'è coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, le news per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio!

Buzzper Sweets, la voce quella di Miley, non più Miley Cyrus, solo Miley, quindi ha deciso di togliere il cognome da quello che è il suo nome d'arte, non perché abbia avuto problemi con il padre o comunque con la famiglia, visto insomma anche l'ondata di quello che è successo tra la famiglia Jolie e Pete, ma perché ha deciso insomma di intraprendere una nuova fase della sua carriera, quindi diciamo che anche per quanto riguarda il nome d'arte e la sua musica rimarrà solo Miley. Anche sul suo profilo Instagram, seguito da milioni di fan, ha deciso di togliere Cyrus e lasciare solo Miley, sicuramente proprio in previsione di tutte le novità musicali che ci farà ascoltare. 393

La novità è quella di Sienna Spyro, 11:35, siete su Radio Number One in questo sabato 3 di ottobre con me Virginia. Allora, stiamo parlando di tutti quegli hobby delle nonne, diciamo così, che dovremmo riscoprire al posto di scrollare compulsivamente il telefono ore e ore e ore. No ragazzi, è veramente... Non so se capita anche a voi che il vostro telefonino vi dica: la settimana scorsa hai usato il cellulare per una media di le ore, 150 miliardi di ore, aiuto. Quindi quando mi arrivano queste notifiche io vorrei solamente lanciarlo lontano. Ma abbiamo citato quello che può essere l'uncinetto, che in realtà sta anche tornando molto di moda sui social, quindi Instagram e TikTok, pieno di queste ragazze, di queste signore che si mettono lì e creano borse, creano cappellini, sciarpe e quant'altro. Poi abbiamo citato anche fare l'orto e curare le piante, in realtà anche prendersi cura di questi di questi esseri viventi, diciamo così, può farci stare anche molto meglio, quindi suggeriscono anche gli psicologi di intraprendere questo percorso che ci porterà ad avere un fantastico pollice verde. Poi ancora giocare a carte o fare i puzzle, bellissimo. Io se posso in realtà giocare a carte cerco di cimentarmi quanto più possibile, poi a volte mi rispondono no, non ho voglia, però insomma il puzzle potrei sicuramente andare a ripescare quelli di quando ero piccola. Puzzle dai 3 ai 7 anni, una roba del genere. Sono prontissima, sono fortissima. I Just Might, c'è Bruno Mars ora.

0: ci vuole assolutamente lasciare, ci lascia quelle che sono le vibes estive, anche se tremate, le streghe sono tornate.
1: Weekend number one.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

pazzesco. Allora, il titolo, il nome si ispira a una tinta per capelli fai da te o a un'espressione, insomma, di quel periodo legata un po' a un look ribelle o trasgressivo. Trasgressivo, certo, come siamo noi, come sono alcune delle grandi canzoni che riascoltiamo. E l'appuntamento con questo momento, con la grande canzone, ritornerà a farci compagnia anche più tardi qua su Radio Number One. C'è la novità di Giorgia, si chiama Parafulmini.

0: David, riascoltata in diretta su Radio Number One, che ci porta alla fine anche di questa seconda ora. Tra poco.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Mezzogiorno e un minuto su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Sempre alta la tensione ai confini orientali UE e NATO. Vilnius ha annunciato una nuova violazione dello spazio aereo lituano da parte di un drone, invitato la popolazione a individuare i rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Secondo quanto concordato con Bruxelles, sarà possibile un extra deficit da 29 miliardi per difesa ed energia. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di petrolio in 4 mesi, accolto il pressing di Trump, che punta a far scendere il prezzo dei carburanti prima delle elezioni di midterm. Nation League, continuano i progressi della giovane nuova Italia di Roberto Mancini. Ieri a Parigi 1-1 in rimonta contro la fortissima Francia. Lunedì a Bologna replay con la Turchia. Felice il CT degli azzurri, ma senza eccessi.
3: Nel secondo tempo la squadra aveva già fatto delle cose buone, che ha continuato a farle a Bursa stasera, quindi sono partite dove ci possono essere delle cose positive, delle cose negative, e questo è la storia di queste 3 partite.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
4: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
5: Evviva!
4: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
5: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
6: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
7: Polizze assicurative di Region Italy Insurance S.p.A. distribuite da Iremercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
8: Weekend number one.

Si chiama Stupid Song, la voce quella di Olivia Rodrigo. Mezzogiorno e 7 minuti, apriamo così questa terza ora insieme. Apriamo così il momento del che cosa bolle in pentola. Le vostre ricette, semplici, difficili, giusto o sbagliate, come sempre al 393-444-0444. Non solo l'hobby della cucina, perché stiamo parlando anche di tutti quegli hobby che magari, insomma, le nonne ci hanno tramandato col passare delle generazioni e degli anni. Ne abbiamo citati alcuni, tra cui chi scrive: io faccio la maglia e i ferri e mi dimentico di tutto il resto, anche fotografie di puzzle veramente incredibili con un sacco di pezzi, già qua a livello di concentrazione un pochino più difficile, ma è una di quelle cose che sinceramente vorrei andare un po' a rispolverare, anche quei puzzle che ti regalavano quando, insomma, eri più giovane e giovincello. Abbiamo citato anche il giocare a carte, bellissimo, parole cruciate, cucinare per il gusto di farlo, ed è qui che vi voglio, quindi tra pochissimo andiamo a condividere tutte quelle ricette gustose di cui parleremo. Non vi preoccupate se avete sbagliato qualcosa, perché l'ingrediente segreto è la prossima canzone, vedi? C'è Irene Grandi, si chiama La Cometa di Halley su Radio Number One.

Risotto alla crema di scampi, buon appetito. Tra l'altro ha allegata come sempre una fotografia del tutto e devo dire che anche l'impiattamento qua è rigorosamente venuto nella maniera corretta, venuto bene. È importante anche l'impiattamento, perché poi capita a volte che prepariamo una ricetta con tantissimo amore, il sapore è anche molto gustoso, però poi il sugo schizzato da una parte, il piatto tutto sporco ai lati, eh no, allora lì bisogna guardare più puntate di Masterchef o insomma di Borghese che presenta i piatti, vanno nei vari ristoranti. Continuate a mandare appunto le vostre ricette da condividere insieme, ma soprattutto quegli spunti per i pigri del sabato e la domenica che non hanno ancora deciso che cosa mangiare a pranzo. Tutto chiaro?

0: canzone che abbiamo ascoltato in diretta qua su Radio Number One. Tra poco ritorneremo a condividere le vostre ricette. Ci fermiamo per un istante, non andate da nessuna parte, state lì.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
1: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
4: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 990120.
5: Liberi di viaggiare!
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!

0: Milano Est per traffico intenso in direzione di Trieste. Sulla 7 Serravalle Genova invece c'è coda di 1 chilometro tra Genova, Bolzaneto e Busalla per dei lavori, la direzione è sempre quella di Milano. Vi ricordiamo che Serravalle Scrivia in entrata è chiusa verso Milano per dei lavori, entrata consigliata a Tortona. Invece per quanto riguarda la 8 Milano Varese, Castellanza in entrata è chiuso al traffico verso Milano per dei lavori, entrata consigliata di conseguenza Legnano. Invece coda tra il bivio A8, A36, Pedemontana e Gallarate per dei lavori, sempre in direzione di Varese. Ci spostiamo e concludiamo sulla 9, Lainate Como Chiasso, perché c'è coda tra Como Monte Olimpino e Como Grandate per traffico intenso in direzione di Lainate, e c'è coda tra Como Centro e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, le news per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio!
1: A Franciacorta Designer Village sabato 3 e domenica 4 ottobre ti aspetta Flash Sale con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di 2 articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
3: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
4: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

Si chiama Agitare Coca-Cola, la voce quella di Tommaso Paradiso. Mezzogiorno e 30 minuti, di nuovo ciao a tutti, buon pranzo, soprattutto buone le vostre ricette che come sempre possono essere anche sbagliate. Chi prova? La tenta, quindi risotto con la salsiccia bruciacchiata, ma non c'è problema, anzi avrà sicuramente più gusto. Comunque noi non giudichiamo nessuno, al 393-444-0444. Stiamo parlando anche di quegli hobby che potremmo definire non solo tramandati dalle nonne, ma anche gli hobby del weekend, quindi rilassanti, uncinetto, curare le piante, giocare a carte, fare i puzzle, cucinare, l'abbiamo citato, poi passeggiare senza fretta, che è una cosa che ormai al giorno d'oggi, soprattutto per chi vive in città, corri di qua, corri di là, non c'è mai quella pace mentale che dovrebbe esserci. Quindi passeggiare con tutta la calma del mondo, senza pensare ai 10.000 passi o alla meta da raggiungere, solo camminare, rilassarsi e rispettare i propri tempi. Effettivamente anche a me ogni tanto mi rendo conto che questa cosa mi manda proprio in sbattimento, perché dico no, devo fare almeno 7.000, no, devo fare almeno 10.000 passi, e quindi a volte effettivamente sì, vai a camminare, però sei sempre lì a controllare quanti passi ho fatto, ok, quanto manca alla fine, ok, allo stop. Relax, insieme a Madonna.

lato alcolico, perché poi ci sta che magari, insomma, durante il momento del brunch un caffè e un calice di vino? No, non è vero, non esiste, ho detto una cavolata. Ascoltiamo il prossimo disco, si chiama Magnetic, su Radio Nam-

0: la stiamo ascoltando in diretta su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone che ci riporterà all'anno 2001. State lì.
1: Weekend Number One.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

Sentila qui, Anastasia. One Day in Your Life. Si chiama così questa canzone che ci ha riportato direttamente all'anno 2001. Pensate che il videoclip è stato girato a Los Angeles e Santa Monica proprio nel gennaio, più per l'esattezza tra il 16 e il 17 gennaio, e mostra l'artista a colazione con i cereali, scene di ballo, persone in piscina e addirittura una telecamera che attraversa un castello di sabbia, questo all'epoca. Come sempre, una grande canzone che ci ha riportato nel passato, ci ha fatto rivivere i ricordi più belli e ricapiterà anche nella prossima ora. Miss Italia.

pronti ragazzi per tornare indietro ed ascoltare la sole vera unica Queen. Lei è Rihanna, si intitola California King Bed, da cantare fino alla fine.

0: Breaking Bad ci porta alla fine anche di questa terza ora insieme con Rihanna. Tra pochissimo un'altra
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
7: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
8: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
10: Ma buongiorno, sono le 13 su Radio Number One.
11: Radio Number One Notizie.
12: Sempre alta la tensione ai confini orientali UE e NATO. Vilnius ha annunciato una nuova violazione dello spazio aereo lituano da parte di un drone, invitato la popolazione a individuare i rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Secondo quanto concordato con Bruxelles, sarà possibile un extra deficit da 29 miliardi per difesa ed energia. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di petrolio in 4 mesi, accolto il pressing di Trump che punta a far scendere il prezzo dei carburanti prima delle elezioni di midterm. Nations League, continuano i progressi della giovane nuova Italia di Roberto Mancini. Ieri a Parigi 1-1 in rimonta contro la fortissima Francia. Lunedì a Bologna replay con la Turchia. Felice il CT degli azzurri, ma senza eccessi.
13: E nel secondo tempo la squadra aveva già fatto delle cose buone, che ha continuato a farle a Bursa e stasera. Quindi sono partite dove ci possono essere delle cose positive, delle cose negative. E questa è la storia di queste 3 partite.
12: Da Laura Supino, buona giornata.
14: Mi senti?
15: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
14: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
15: No.
14: Mi senti?
15: Niente. Ti vedo frizzato.
16: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
17: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
18: Weekend number one.

del weekend, non solo pulizie. Troviamone altri, ok, parliamone perché abbiamo bisogno sicuramente di ricreare una routine giusta per quanto riguarda il weekend. Poi in realtà è anche arrivata una ricerca nuova che spiega e ci dà dei consigli per tutte le posizioni che assumiamo mentre dormiamo, quindi dobbiamo, non dico cercare di addormentarci dritti tipo Tutankhamon nella tomba, però quantomeno fare dei tentativi che scopriamo tra pochissimo. Prima ascoltiamo il disco di Calvin Harris su Radio Number One.

0: Daylight, John Legend, è la canzone che abbiamo sentito qua su Radio Number One Weekend, sabato 3 di ottobre, i drammi del weekend. Ascoltiamo.
1: Ciao Virginia! Undi. Stamattina praticamente ero alle prese con lo smontaggio dei ventilatori, no?
0: Aia.
1: Ma non i classici ventilatori, praticamente ventilatori, quelli rotondi, no? Che adesso si orientano un po' sia a destra a sinistra che anche su e giù, no?
0: Certo.
1: Ma è stato un calvario, perché praticamente tasti digitali sopra, diciamo, dove c'è la griglietta. Sono stanco già. Mamma mia, ragazzi, però andava fatto.
0: Eh sì.
1: Perché per riporli bisogna sempre pulirli.
0: Mi raccomando, Max, saggio Max, stanco, riposati. Sabato, ragazzi, d'altronde il sabato serve anche a questo, giusto? Anche per ascoltare il prossimo

0: Radio number one.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Canzone di qualche anno fa di Marco Mengoni, si intitola Due vite, l'abbiamo risentita qua in diretta su Radio Number One, pronti per tornare tra pochissimo. Voi non vi muovete.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui. Trying on these shoes, 'cause I'll be single soon, I'll be single soon. Radio Number One è dove vi.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Radio Number One è dove vivi tu.
10: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

13 e 28 minuti, Radio Number One. Allora, come dormite, ragazzi, ragazze all'ascolto? Perché si possono, insomma, mantenere delle ottime qualità anche quando dormiamo. Per esempio, supina, mantiene sicuramente testa, collo e colonna in linea, ottima per chi ha dolori cervicali, eccoci qua, ma perché c'è un ma, chiaramente può peggiorare russare e apnee notturne, e sconsigliata in gravidanza avanzata, perché infatti tante volte quando diamo i calci alla persona che sta russando nel letto è proprio perché le stiamo dicendo girati, girati e smettila di russare, perché effettivamente se poi sei dritto tipo faraone si può sentire di più. Ancora sul fianco, allora sicuramente riduce il russare, la più consigliata in realtà in gravidanza, come dicevamo prima. Sul lato sinistro può alleviare il reflusso, buono a sapersi, ma può affaticare spalle e anca, e aiuta insomma con un cuscino tra le ginocchia per far sì che ci siano meno dolori poi la mattina. Io devo dire che effettivamente dormo solo sul fianco destro o sul fianco sinistra, nel senso che cerco anche di addormentarmi dritta, ma poi la mattina mi rendo conto che mi sveglio sempre o dal lato destro o dal lato sinistra. Perché? Perché succede questa cosa? Perché? Perché c'è qualcuno che soffre di questa problematica? Grazie, mi farebbe sentire molto meglio.

0: sun.
1: Move it to the sun, 13:35. Allora, considerazioni molto molto importanti che adesso ascoltiamo insieme.
2: Io quando vado a dormire cerco di dormire supina, laterale, come vuoi, metto anche il cuscino in mezzo alle gambe, per la schiena e tutto, ma poi mi risveglio sempre in tutt'altre posizioni. Cioè, è impossibile stare ferma, cioè, non ci credo che non sia. O sei una bambolina, ma io sono. Penso più in movimento quando dormo che quando sono sveglia.
1: Questa mi è piaciuta, questa è un'ottima considerazione, però effettivamente sì, è davvero difficile restare fermi. Forse c'è chi nasce fortunato con questa qualità. Poi abbiamo ancora la posizione fetale, visto che stiamo parlando di tutte quelle posizioni che assumiamo mentre dormiamo, alcune possono portarci dei vantaggi, altre meno. Sicuramente questa dà una sensazione di protezione e comfort, va bene anche in gravidanza. Se sei troppo rannicchiato, schiena e collo si incurvano, quindi occhio e prova a distendere un pochino di più le gambe. Poi il tronco, no, questa mi fa morire. Allora, sul fianco, con le braccia lungo il corpo, colonna ben allineata, sì certo, riduce il russare, ma le braccia rigide possono comprimere la spalla, e meglio un cuscino che sostenga bene il collo. No, ma ragazzi, ma chi è che dorme come un tronco? Adesso io voglio saperlo, fate delle fotografie, testimonianze, prego.

0: piaci tanto, si chiama così, riascoltata su Radio Number One, tra pochissimo un'altra grande canzone.
1: Weekend Number One.

0: piatto sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

Must Be an Angel, la canzone che ci ha riportato indietro nel tempo, come sempre l'appuntamento con la grande canzone, e tra l'altro è stato l'unico singolo poi del duo a raggiungere il primo posto nel Regno Unito. L'appuntamento nel passato, come sempre, tornerà a farci compagnia anche più tardi qua su Radio Number One. C'è la novità di Ernia, si chiama Dedica. Che nome dà?

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Number One.

0: insieme. Noi ci risentiamo domani mattina a partire dalle ore 10 per la colazione, l'aperitivo, il pisolino, insomma in base alle vostre preferenze. Invece voi rimanete qua con Alvi, che è pronto per farvi compagnia tutto il resto del pomeriggio. Ciao ciao ciao, fate i bravi.
1: Weekend number one. The weekend. Tutta la musica che cerchi è qui. Maybe I'm-

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Dal 10 ottobre, Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi, con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti, Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Buon pomeriggio, buon pranzo a tutti. Questa è Radio Number One, sono le 14.
10: Radio Number One Notizie.
9: Ben ritrovati, ecco i titoli. Mosca ha avvertito diplomatici e stranieri di lasciare Kiev dopo che un ponte nella capitale ucraina è stato colpito. Un drone ha violato lo spazio aereo lituano. Le ambasciate di Kiev non intendono evacuare nonostante i bombardamenti. Stime indicano che l'Ucraina avrà bisogno di 70 miliardi per la guerra entro il 2027. I sacristi del santuario di Padre Pio a San Giovanni Rotondo sono stati sostituiti da suore nelle loro mansioni. Alcuni licenziati sperano di sfruttare la parentela con lo zio frate di Giuseppe Conte per non perdere il lavoro. Uno studente 15enne è stato sanzionato con una nota per aver fotografato le infiltrazioni nella sua aula scolastica. La scuola ha scritto una lettera al presidente Mattarella sostenendo che lo studente dovrebbe essere ringraziato. Chiudiamo con lo sport. Yannick Sinner ha rinunciato anche al Master 1000 di Shanghai per i suoi ormai noti problemi al ginocchio, rischiando ufficialmente la prima posizione nel ranking ATP. Zverev minaccia di scalare la classifica mondiale qualora dovesse proseguire in tutti i tornei a cui prenderà parte. Per il momento è tutto, buona continuazione.
11: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
12: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
11: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
13: Signora, pronto?
14: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
11: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
15: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: It's the weekend!
17: Weekend number one.
9: Ladies and gentlemen, ben trovati, buon sabato 3 ottobre 2026 a tutti quanti voi da Albise Salerno, è il mio turno, saremo insieme dalle 14 alle 18, no, rido perché nel frattempo io qua vedo cose che accadono fuori. Considerate che la Virgi, che è stata con noi nelle ultime 4 ore qui su Radio Number One, è andata via ormai un paio di minuti fa perché ha terminato il suo appuntamento mattutino ed è ancora fuori che parla al telefono sotto il sole cocente. Io non so con quale forza lei riesca a farlo, però va bene così, salutiamo la Virgi che ritroveremo domani. domani mattina, sempre stessa ora, stessa radio. Adesso, come detto, è il momento del weekend number one in salsa pomeridiana. Quante di quelle cose che dobbiamo fare, ragazzi, oggi pomeriggio non ne avete idea, e magari potenzialmente neanch'io, perché se dovessero arrivare delle novità saremo qui pronti a raccontarle. Però, senza ulteriori indugi, c'è una cosa importante, come sempre, lo sapete, della nostra musica. Iniziamo con il nuovo singolo delle Cat's Eye, questa girl band, possiamo chiamare girl band, vabbè, insomma, quello che è, con Animal, canzone tra l'altro scritta anche da Ed Sheeran. Comincia qui il nostro weekend number one pomeridiano.

Buon pomeriggio a tutti quanti da Alvise Salerno. Inizia ufficialmente il nostro weekend number one con la prima notizia di questa giornata, che in realtà è un aggiornamento che riguarda Ed Sheeran proprio, che ha scritto questa canzone che abbiamo appena ascoltato, cantata da queste cinque balde giovani. Ecco, Ed Sheeran è ritornato un attimino al centro della discussione politica, non soltanto musicale. Perché? Perché Bono degli U2 ha rivelato un piccolo retroscena che riguarda per l'appunto lui e la creazione di una canzone che è contenuta all'interno del nuovo album degli U2, che si chiama Yours Eternally. In pratica questo album, che poi è un EP, non è un album completo, racchiude delle canzoni dove si parla dei raid dell'ICE negli Stati Uniti, le rivolte in Iran e anche la guerra in Ucraina. E in questa canzone dove si parla della guerra in Ucraina c'è proprio la partecipazione di Ed Sheeran. In pratica Bonovox, sei veramente, posso dire quella parola, sei una brutta persona, ecco, diciamola senza andare oltre. Perché Ed Sheeran ha chiesto a Bono: guarda, io sono d'accordo a partecipare a questa canzone, però non mi trascinare in delle questioni politiche. E Bono Vox ha rivelato così candidamente che stava bluffando, perché ad Ed Sheeran ha detto: no no, ma ci mancherebbe, io non ti trascino in delle situazioni politiche. E invece non è vero, la canzone parla della guerra in Ucraina, ovviamente a favore dell'Ucraina, e di conseguenza, insomma, Bono Vox ha bluffato, Ed Sheeran fa parte di questa canzone, e adesso capiremo che cosa succederà, perché attorno a questo ragazzone dai capelli rossi se ne stanno dicendo di tutti i colori, e noi saremo pronti qui a dare tutti gli aggiornamenti su tutte le polemiche delle giornate.

con Ends of an Era, Dua Lipa che in questo momento si trova a Milano, tra l'altro, cioè perlomeno in queste ultime ore è stata a Milano, si è goduta la Fashion Week, lei è stata presente, ma lei ogni anno ormai è presente qui a Milano e si è innamorata così tanto dell'Italia che si è sposata qui e lo sappiamo perfettamente, ma in più si è innamorata così tanto che addirittura sta pensando di trasferirsi, così come tante altre star mondiali. Uno, un esempio lampante è quello di Sting, che addirittura si è comprato un'intera tenuta in Toscana, anche William Defoe che ha sposato una donna italiana e che quindi si è trasferito in Italia imparando anche a parlare in italiano. Dua Lipa potrebbe essere la prossima, la nuova casa potrebbe essere a Milano. Attenzione, questa è l'indiscrezione che è nata nelle ultime ore dopo questo suo amore dichiaratissimo per la città lombarda. A quanto pare starebbe cercando con il marito casa a Milano, ma non semplicemente per venire a farsi le vacanze ed avere più facilità negli spostamenti nel nostro paese, no, proprio per venire a vivere qui in Italia. Succederà? Non lo sappiamo ancora, ma lo scopriremo. Cosa sono?

0: su Radio Number One anche The Weeknd. Giustamente nel weekend chi vuoi ritrovare se non Abel Tesfaye con Dancing in the Flames.
1: Weeknd Number One. Weeknd.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
1: Play One.
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
1: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One, viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A50, quindi la tangenziale ovest, dove a causa di un veicolo in panne si sono create delle code tra la superstrada 412 della Valtidone Pavia Opera e la A1 Milano-Napoli. Andiamo poi sulla A26, dove un veicolo fermo sta causando dei disagi anche in questo caso tra Vercelli Est e Stroppiana Santià in direzione di Genova Voltri. Andiamo poi sulla 8 Milano-Varese, dove c'è stato un incidente alla barriera di Gallarate Nord in direzione di Milano, mentre invece sulla 10 code lunghe un chilometro tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova, ma anche nella corsia opposta, quindi tra Spotorno e Orco Feglino in direzione di Ventimiglia. Sulla 1 code tra Reggio Emilia e la A22 Modena-Brennero in direzione di Bologna, così come ci sono delle code tra la A14 Bologna-Borgo Panigale e il ramo di Casalecchio in direzione di Firenze. Chiudiamo con un altro aggiornamento che è appena arrivato dalla tangenziale ovest. Traffico tra la A7 Milano-Genova e la SP59 Vigevanese Vecchia-Trezzano in direzione della A8 Milano-Varese. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
2: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di 2 articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
4: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

con la sua Great Expectation, grandi aspettative. Io vi ricordo sempre che Sienna Spyro ha creato questo suo album dove in pratica analizza questa storia d'amore, non soltanto quella, però nella maggior parte delle canzoni si analizza questa storia d'amore tra lei e una persona molto più adulta di lei con cui ha avuto a che fare nel suo privato, e di conseguenza si parla di grandi aspettative nei confronti della relazione di questa persona e tutte le conseguenze che questa relazione può portare all'interno della sua vita e nella vita proprio di questa persona adulta che ha a che fare con una ragazza che allo stato attuale non ho controllato anagraficamente, ma dovrebbe avere forse 20 anni, 21 anni, una roba del genere. Tra l'altro Sienna Spyro che proprio qualche giorno fa ha già portato a casa il primo premio della stagione dei premi che si è aperta con i VMAs, quindi i premi per i migliori videoclip realizzati di MTV, che ricordiamo non esiste più ormai come marchio, esistono soltanto i VMAs come premi. Ecco, ha portato a casa il premio come miglior nuova artista, quindi ci si aspetta da Sienna Spyro anche che si possa portare a casa altri premi nei prossimi mesi. Ancora quanti ce ne sono di premi?

Chiara Fulmini, che bella questa canzone. Posso prendere posizione? Io credo che questa canzone sia ancora più bella della Cura per me. Io, guardate, l'ho detta fortissima, ovviamente per chi non se la dovesse ricordare, la Cura per me è la canzone che Giorgia ha cantato a Sanremo, con cui doveva anche vincere Sanremo e non l'ha vinto. Vabbè, questo è un altro discorso. Comunque, è una canzone che è stata scritta da Mameli, ex concorrente tra l'altro di Amici, e Lorenzo Fragola. Mameli e Lorenzo Fragola sono amici, hanno scritto questa canzone, l'hanno proposta a Giorgia, Giorgia ha accettato, l'ha cantata e sarà inclusa all'interno della riedizione del suo album che è stato pubblicato qualche mese fa, ormai si chiamerà G+1 e verrà pubblicato il 16 di ottobre, quindi ormai manca pochissimo, poco più di 10 giorni, 2 settimane, e scopriremo quali sono queste nuove canzoni contenute all'interno di quest'album. Tra l'altro Giorgia, che proprio 2 giorni fa è stata protagonista, non sappiamo se volutamente o meno, di un momento di televisione veramente tanto tanto bello. La televisione non ci regala mai momenti altissimi in realtà in questi ultimi anni, ma questo qui che ha visto Giorgia coinvolta sì, perché nel talent che lei sta presentando, quindi X Factor, un ragazzo, un 18enne, ha cantato una canzone di Alex Baroni. Sappiamo tutti quanti qual è il rapporto, qual è stato il rapporto tra Alex Baroni e Giorgia. Ecco, quando il ragazzo ha finito di cantare, non è passato al turno successivo, dietro le quinte Giorgia lo ha fermato e quasi scoppiava in lacrime, lo ha abbracciato e gli ha rivelato che insomma l'ha fatta benissimo secondo lei, che ha reso giustizia alla figura di Alex Baroni. È stato veramente un gran bel momento di televisione. Io, se posso darvi un consiglio, appena terminate di ascoltare Weekend Number One, e non soltanto, insomma, nei vostri momenti liberi, cercate sul web questo piccolo estratto televisivo, perché non ve ne pentirete. È stato veramente un alto alto momento, e ce ne vorrebbero di più di questi momenti nelle nostre vite così tanto emozionanti. Speriamo possano arrivare. Alex Warren.

0: delle ultime canzoni pubblicate da Alex Warren, si chiama Fever Dream.
1: Weekend number one.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

alle 14:45. Questa io non so neanche se definirla una grande canzone, perché secondo me definirla solo una grande canzone è un po' un eufemismo, cioè qui siamo nel campo delle hit mondiali eterne, dell'immortalità. Vabbè ragazzi, ma di che stiamo parlando? La cosa che mi ha sempre stupito di questa canzone è stata la grande capacità di Michael Jackson di poter registrare giovanissimo e come prima canzone di un album incredibile che è stato ed è Off the Wall, proprio questa, cioè questa è stata la prima canzone. Non è che tu dici magari c'è stato un percorso pregresso alle spalle con questi suoni un po' funk eccetera eccetera eccetera, no, questa è stata la prima, con questa loro sono partiti nella realizzazione di Off the Wall. E la cosa ancora più incredibile è che i professionisti dell'epoca, della critica musicale dell'epoca, avevano dato un'insufficienza a questo brano. Io li vorrei conoscere, li avrei voluti vedere in faccia questi elementi, perché come fate, vabbè, è sempre un piacere riascoltare Michael Jackson e lo abbiamo appena fatto su Radio Number One.

you. Grandi canzoni, veramente grandi canzoni su Radio Number One, come questa di Lady Gaga, You and I. 14:53 adesso a farci compagnia anche i The Colors con la loro Karma.

0: è andata via veloce e si è chiusa con i The Colors e la loro Karma.
1: Weekend number one. The
2: weekend. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Dal 10 ottobre Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16:30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
10: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtedeclemente.com o chiamaci allo 0342 990120.
11: Amici e amiche di Radio Number One, sono le 15 in punto.
0: Radio Number One notizie.
11: Ben ritrovati, ecco i titoli. Cronaca, il giornalista Moreno Pisto, direttore del sito Momeg, è stato identificato come la persona che ha tentato di entrare nel condominio di Sigfrido Ranucci, ex conduttore di Report. L'uomo, secondo quanto denunciato, avrebbe chiesto ad una donna delle pulizie di mentire agli altri inquilini per farsi aprire la porta. Ranucci ha sporto denuncia contro un inviato della RAI. Nel processo per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, l'avvocata dell'imputato Alberto Stasi, Michela Bocellari, ha annunciato un nuovo elemento probatorio che farà scalpore. Intanto è nato uno scontro tra i consulenti tecnici delle parti sull'analisi del DNA rinvenuto sui pedali della bici della vittima. Il governo russo ha rivolto un avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri affinché lascino Kiev. Intanto il ponte nord della capitale ucraina è stato colpito, causando almeno 2 feriti. Secondo le stime, l'Ucraina avrà bisogno di 70 miliardi di dollari per la guerra entro il 2027. I sacristi licenziati dal santuario di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, sostituiti da delle suore, sperano di poter fare leva sulla parentela di uno di loro, zio, frate dell'ex premier Giuseppe Conte, per non perdere il lavoro. Un 15enne è stato sanzionato con una nota disciplinare per aver fotografato le infiltrazioni d'acqua nella sua aula scolastica. È partito un appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affinché lo studente venga ringraziato per aver denunciato il degrado. Chiudiamo con lo sport. Il tennista italiano Jannik Sinner, attuale numero uno del ranking ATP, ha annunciato la rinuncia anche al Master 1000 di Shanghai a causa dei persistenti problemi al ginocchio. La sua assenza rischia di compromettere il primato mondiale per la fine dell'anno, minacciato da Alexander Zverev. Per il momento è tutto, buona continuazione.
12: Mi senti?
13: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
12: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
13: No.
12: Mi senti?
13: Niente.
12: Ti vedo frizzato.
13: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
14: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
15: Weekend number one.

l'artista che ha collaborato con lei, la canzone si chiama Still, ascoltata in apertura della nostra seconda ora insieme su Radio Number One. Ben trovati, buon pomeriggio da Alvise Salerno in questo 3 ottobre 2026, che tra l'altro è una giornata molto molto carina, considerando che abbiamo appena ascoltato questa collaborazione, per parlare di un artista italiano. E voi direte, ma che c'entra? No, c'entra, aspettate un attimo che ve lo spiego. In pratica, venerdì, quindi nella giornata di ieri, Bruno Mars è entrato ufficialmente all'interno del nuovo album di Victoria Monet, che è un artista che diciamo che nei prossimi mesi, secondo me, sentirete molto molto nominare nel mondo del pop, nella radiofonia, eccetera eccetera eccetera. Ecco, Victoria Monet, che ha pubblicato l'album con una canzone insieme a Bruno Mars, ha deciso di omaggiare Bruno Lauzi. Sì, il nostro Bruno Lauzi. All'interno di questo album c'è una canzone che si chiama That's Why I Love You. Se voi l'andate ad ascoltare, l'inizio della canzone riprende Ritornerai di Bruno Lauzi, canzone ovviamente storica della musica italiana. Quindi Victoria Monet e Bruno Mars, che a questo punto possiamo chiamare Bruno Maursi, perché data la citazione lo possiamo chiamare così, hanno deciso di omaggiare l'Italia, hanno deciso di omaggiare un grande artista della nostra storia e del nostro cantautorato. Ma c'è un ma, perché voi direte, ma è tutto fila liscio? No, non fila mai niente liscio al 100%, perché per quanto sia stato omaggiato, e non è semplicemente, ragazzi, che hanno preso magari la base, no, c'è proprio la voce di Bruno Lauzi, c'è una parte della canzone di Ritornerai messa all'interno di questo nuovo brano. Bruno Lauzi non compare nei crediti del brano, quindi si sta cercando di capire se sia semplicemente un discorso legato alle tempistiche tecniche di questo brano, oppure se nel concreto ci sia qualcosa sotto che ha impedito di inserire Bruno Lauzi nei crediti e quindi far sì che i suoi eredi possano giovare di questa collaborazione totalmente inaspettata. In ogni caso, grande omaggio a Bruno Lauzi, tutti quanti contenti e viva la musica!

porta all'interno del mondo discografico e musicale di Malika Yan, che sarà di nuovo protagonista qui da noi il prossimo 7 ottobre alle ore 12 all'interno degli Spacca Notizie. Quindi mi raccomando, non perdete la nostra intervista. Nel frattempo ascoltiamola.

0: con 74 dei Jungle su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A4 nel tratto Milano-Brescia, dove le code sono alla barriera di Milano Est in direzione della stessa Milano, mentre invece attenzione sulla A1 nel tratto Milano-Bologna, perché a causa della perdita di carico di un autotrasportatore ci sono delle code e dei disagi tra Terre di Canossa, Campegine e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Spostiamoci adesso sempre sulla Milano-Bologna, ma in un altro tratto, perché c'è stato un incidente tra Parma e la A15, Parma-La Spezia in direzione di Milano, che sta causando anche in questo caso ovviamente delle code a catena. A26, dove un veicolo fermo sta causando delle code tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona Toce, mentre invece sulla A9 Lainate Como Chiasso le code sono alla barriera di Como Grandate in direzione di Lainate. A4 adesso Venezia Trieste, traffico tra Trieste Lisert, Monfalcone Est e Re di Puglia, Monfalcone Ovest in direzione di Venezia. E poi è arrivato un altro aggiornamento proprio adesso, sempre dalla A9, code tra il centro di Como e il lago in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
7: Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

succederà nei nostri cieli, nei cieli italiani nelle prossime ore, grazie agli amici di Trebi Meteo, e attraverso il sito trebimeteo.com scopriamo che questa settimana loro la definiscono più dinamica, mi piace questo termine, ci sarà un po' di dinamismo effettivamente, perché oggi stiamo partendo con questo weekend, perché per me la settimana comincia di sabato e finisce sabato prossimo per quanto mi riguarda, però ecco, stiamo iniziando con il sole, almeno per quel che riguarda i cieli che posso guardare con i miei occhi, quindi quelli di Milano, ma di giorno in giorno le nuvole saranno sempre di più, aumenteranno sempre di più fino ad arrivare a martedì, mercoledì, giovedì, dove ci saranno delle piogge sparse in varie zone del centro e nord Italia. Comunque, se volete conoscere tutti i dettagli, andate sul sito di Trebi Meteo, trebimeteo.com.

Madonna che abbiamo riascoltato con Danceteria su Radio Number One alle 15:39, ma non interrompiamo la nostra fame di musica. Adesso arriva un duo che ha animato questo 2026 che ritorna su Radio Number One con Drive Safe. Sono Miles Smith e Naya Loran.

0: Mike Smith, Niall Horan con Drive Safe su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Città.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

ecco, a novembre saranno 30 anni dalla pubblicazione di questo brano, che è tratto da un album bellissimo che si chiama Traveling Without Moving, quindi guidare senza muoversi. È un po' un viaggio con la fantasia che viene fatto. Tra l'altro all'interno di questo album ci sono canzoni come Virtual Insanity, la stessa Cosmic Girl, un'altra canzone che io vi consiglio tantissimo che è All Right, che è molto molto bella. Qui in Italia non ha avuto tanto successo come Virtual Insanity e Cosmic Girl, però è una bellissima canzone. In generale un album che ha fruttato a JK, a tutta la sua band, dischi d'oro, dischi di platino, soldi a palate, insomma andatelo a recuperare se non l'avete mai ascoltato. Adesso torniamo in Italia con Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola.

0: No Roots, canzone che ha animato le scene musicali qualche anno fa e che abbiamo ritrovato qui su Radio Number One in chiusura della nostra seconda ora. Non voglio aspettare qualche minuto, fermo restando che poi potremo anche approfondire nelle prossime ore, staremo insieme fino alle 18, ve lo ricordo, con il Weekend Number One. Però è venuta fuori una notizia che riguarda Yannick Sinner e volevo aggiornarvi, perché in realtà tutti quanti stanno parlando di situazione molto molto grave e di minuto in minuto stanno aumentando le preoccupazioni. Allora, cosa è successo? Yannick Sinner ha annunciato un'oretta fa, due orette fa, insomma nel primo pomeriggio, che non parteciperà nemmeno al torneo di Shanghai, quindi di conseguenza saranno più di tre i mesi in cui Yannick Sinner non avrà giocato neanche un match. E tra l'altro è stato avvistato a Lione in un famosissimo centro di ortopedia dove si vanno ad operare, per farvi capire, i calciatori quando hanno dei problemi alle ginocchia. A quanto pare Yannick Sinner sta rischiando seriamente che gli salti il ginocchio, parliamo del ginocchio sinistro anzi, e questo ginocchio sta causando tantissimi problemi di articolazione. A quanto pare dovrà esserci questa operazione, almeno questo è stato il consulto medico che sta emergendo. Gli hanno consigliato di operarsi al ginocchio e qualora dovesse operarsi cambierebbe tutto per Yannick Sinner, cambierebbe la sua carriera e sarebbe veramente un peccato, perché sappiamo perfettamente che dopo degli interventi Rafa Nadal insegna nel mondo del tennis, ma anche tantissimi sportivi e calciatori, insomma la situazione non sta avvertendo per il verso giusto. Quindi speriamo bene per Yannick Sinner, viva sempre questo grande grande campione italiano che tanti successi ha portato a questo fantastico sport e a tutta la nostra Italia.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
1: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
4: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
5: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtedeclemente.com o chiamaci allo 0342 990120.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Amici e amiche di Radio Number One, le 16 in punto.
0: Radio Number One notizie.
7: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Ferrara, un 22enne già seguito dai servizi psichiatrici ha accoltellato un 15enne all'interno del liceo Ariosto. Secondo un bigliettino rinvenuto, l'aggressore aveva pianificato di colpire 3 scuole ispirandosi alla strage di Columbine per poi togliersi la vita. A Napoli una coppia ha chiesto un risarcimento di 540.000 euro per uno scambio di embrioni avvenuto in una struttura sanitaria. I genitori hanno scoperto l'errore dopo la nascita della bambina tramite l'incompatibilità del gruppo sanguigno e un successivo test del DNA. È stato identificato come Moreno Pisto, direttore di Momeg, il giornalista che ha tentato di entrare nel condominio del collega Sigfrido Ranucci. L'uomo avrebbe richiesto ad una donna delle pulizie di mentire per poi farsi aprire la porta. Nel processo per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, l'avvocata di Alberto Stasi ha annunciato un nuovo elemento probatorio, definendolo scandaloso e non relativo al 2007. Intanto è scontro tra i consulenti tecnici sulle analisi del DNA. Mosca ha rivolto un avvertimento a diplomatici e stranieri invitandoli a lasciare Kiev. Nella capitale ucraina un bombardamento ha colpito il ponte nord causando almeno 2 feriti. Stime indicano che l'Ucraina avrà bisogno di 70 miliardi di dollari per la guerra entro il 2027. Per il momento è tutto, buona continuazione.
8: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
9: Evviva!
8: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
9: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
10: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
11: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da Iremercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.
12: Weekend number one.

Everyone, ben trovati da Alvise Salerno, sono le 16:05. Siamo esattamente a metà del nostro percorso che ci condurrà poi all'interno di questo nostro pomeriggio del weekend number one fino alle 18 in questo sabato 3 ottobre 2026, in cui abbiamo introdotto l'argomento sportivo parlando di Jannik Sinner e di questa condizione legata al suo ginocchio che non fa ben sperare. Leggevo, giusto per riprendere un attimino la notizia, prima dicevamo che forse si dovrà operare, quindi stare fuori per tanto tempo, e per un tennista stare fuori per tanto tempo è drammatica come situazione. Però al di là di questo, addirittura sui social c'è chi già ipotizza il ritiro. Ma ragazzi, ora mi sembra un attimino esagerato ipotizzare il ritiro per Jannik Sinner. Dico, per carità, va bene tutto, il problema al ginocchio è più grave del previsto, ma non penso, e non pensano neanche i medici, che si possa parlare di ritiro. Sicuramente però la situazione sarà da monitorare, e ovvio che tutti quanti speriamo che lui possa tornare in tempo per fare tutto quello che deve fare, soprattutto le ATP Finals a novembre. Però è veramente complicato, soprattutto se dovrà operarsi, saltano non soltanto le ATP Finals ma anche gli Australian Open, perché poi c'è di mezzo anche l'inizio della prossima stagione. Vabbè, vedremo che succederà.

One, chissà se prima o poi rivedremo e riascolteremo di nuovo Fausto Lama e California insieme, vale a dire i Coma Cose hanno divorziato ufficialmente nella vita reale e tra l'altro si parla di una partecipazione a Sanremo di California, quindi della parte femminile del duo dei Coma Cose. Vedremo che succederà, c'è tanta curiosità attorno a questo progetto e a questi ragazzi, scopriremo ovviamente con il tempo se le cose verteranno per il verso giusto sia per l'uno sia per l'altra. Torniamo alla musica e lo facciamo con Sunburn.

0: Enough is enough su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Tolle è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi.

0: la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
5: È a 5, fissatelo in testa.
4: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
5: È a 5, fissatelo in testa.
4: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
5: È a 5, te lo sei fissato in testa?
6: A 5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Radio Number One. Viabilità.
11: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla tangenziale nord, dove c'è un veicolo in panne allo svincolo della SP44 Milano Meda Lentate Bruzzano in direzione della tangenziale est, che sta causando dei disagi. Sulla 10 anche in questo caso veicolo in avaria che sta causando dei disagi, in questo caso allo svincolo di Borghetto Santo Spirito in uscita per l'appunto dalla stessa Borghetto Santo Spirito. Sulla 12 Genova Rosignano, code tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno, mentre invece sulla 7 code tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, ma non soltanto, perché sempre sulla 7 le code sono lunghe 2 chilometri a causa di un veicolo in fiamme, quindi fate molta molta attenzione tra Casei Gerola e Gropello Cairoli in direzione di Milano. E poi chiudiamo questa lista di aggiornamenti andando sulla A6 Torino Savona, dove c'è stato in questo caso un incidente tra la tangenziale sud di Torino e Moncalieri in direzione della stessa Torino. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
12: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
13: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
14: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di 2 articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

anticipa l'album Amateur che arriverà a brevissimo su Radio Number One alle 16:30. Mancano proprio 10 secondi alle 16:30 in questo sabato 3 ottobre 2026. Ben trovati da un Alvise Salerno felicione, perché ho appena letto una notizia che mi rincuora veramente tanto. È una notizia che riguarda le nostre città in generale. Qui in Italia è arrivato uno studio che ha svelato che tutti quanti noi, proprio come singoli individui in tutto il paese, abbiamo guadagnato in un decennio di attività molto molto forte dal punto di vista della sensibilizzazione urbana. Abbiamo guadagnato 1,4 metri quadri a testa di verde piantato nelle nostre città. In pratica è cresciuta tantissimo la sensibilità, che ha permesso a tutte le città di aggiungere 33 metri quadri di alberi, e di conseguenza questa è una bellissima notizia, perché in tutte le città avere più alberi significa abbassare le temperature, significa riuscire ad avere anche una qualità dell'aria nettamente migliore, e quindi è stato fatto un gran lavoro. C'è ancora tanto da fare in realtà, però già questi sono dei dati che fanno ben sperare in ottica futura. Dagli è tutta.

con Moving to the Sun, la canzone di quest'estate internazionale, almeno l'abbiamo riascoltata su Radio Number One alle 16:36. È arrivato un messaggio che mi ha ispirato per creare proprio Mommo. Adesso una nuova rubrica da proporre a tutti quanti voi. Durerà ovviamente 10 minuti al massimo, però comunque la rubrica si chiama Dove andiamo a respirare. Perché l'abbiamo chiamata così? Ovviamente è un nomignolo scelto in due secondi, ci mancherebbe altro. Però perché l'abbiamo chiamata così? Perché è arrivato questo messaggio di una nostra ascoltatrice che ha detto: oggi sto andando a respirare al parco dell'aria pulita, e quindi mi è venuto in mente di chiedervi dove andiamo a respirare oggi. Apriamo questa rubrica al 393 444 0444. Scrivete il vostro messaggio con una zona dove voi solitamente andate

nelle vostre città di appartenenza, possono essere città di provincia, possono essere grandi città, dove andate a respirare voi di solito, dato che abbiamo parlato anche di questi 33 metri quadri che in ogni città sono nati di alberi, di verde, che fanno respirare le città nella maniera migliore. A questo punto approfittiamone e capiamo

0: respirare voi quando avete bisogno di aria pulita, e anche un sistema per consigliare dei nuovi posti, dei nuovi luoghi dove andare a trascorrere le proprie giornate. Sentiamo una nota audio, vai.
1: Io sto partendo adesso, vado nelle Cerighe di San Rocco di Leffe in Val Seriana a raccogliere le castagne in mezzo ai boschi.
0: Bello.
1: Lì si respira benissimo. Ciao a tutti, Lori Barzitta.
0: Ciao, ciao Lori. Beh, consigliate voi altri posti dove andate a respirare quando avete bisogno di natura, ditecelo.
2: Weekend number one.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
7: I

una grande canzone che fa parte della storia della musica, perché ai tempi, era il 2004, questa canzone ottenne tantissimi record su record, e a quei tempi noi non avevamo idea che poi sarebbe nata una piattaforma di streaming che avrebbe completamente distrutto, devastato il mercato, riprogrammato in altra maniera. Quindi tutti quei record poi ottenuti da This Love, questa canzone, dai Maroon 5, sono stati completamente riscritti da zero. Tabula rasa. In ogni caso rimane una grande canzone che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One alle 16:45. Stiamo parlando di aria respirabile, di grandi parchi, e vi ho chiesto di dirci, di scriverci al 393-444-0444 dove andate a respirare, quindi dove andate a prendere, a prelevare ossigeno, in quali parchi. Anche un modo per consigliare delle nuove zone magari ad altri ascoltatori che stanno ascoltando Radio Number One. E in questo caso, per esempio, è arrivato questo messaggio da parte di Edda, che dice: aria pura del mio adorato paese, Lago di Iseo. Bello il Lago di Iseo, molto molto bello. E poi ancora: ciao Alvise, io sono di Cantù e il mio gatto è canturino, è nato a Cantù. Di cemento ne è stato versato tanto, ma fortunatamente vicino casa mia ci sono dei boschi dove si può andare a respirare dell'aria pulita. Quindi in questo momento la mappa ci dice Lago di Iseo, Cantù con dei parchi interessanti, e poi altre zone della Valtellina che sono state consigliate prima. Continuate 393 444 04 44.

0: Sabrina Carpenter con Man Child, musicalmente parlando, chiude questa nostra terza ora insieme. Abbiamo ancora 60 minuti per godere con buona musica e con tante chiacchiere e con i vostri messaggi al 393-444-0444. Io vi devo ringraziare e tra l'altro ne approfitto per dirvi che tra poco, dopo il notiziario e un'altra canzone, torneremo a parlare di questo argomento, perché avete mandato delle foto, dei messaggi bellissimi da zone collinari, zone naturali che voglio citare tutte. Dove andiamo a respirare? I vostri consigli al nostro numero WhatsApp che vi ho appena citato, 393 444 0444. Tra poco continuiamo a leggere i vostri messaggi, dunque restate su Radio Number One.
1: Weekend Number One, tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One, sono le 17 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Inchieste internazionali rivelano che Jared Kushner, genero ed ex consigliere di Donald Trump, ha mantenuto legami finanziari con il gruppo israeliano Phoenix, che finanzia armamenti e condotto trattative per asset della russa Lukoil durante il suo mandato come inviato di pace per il Medio Oriente. A Ferrara un 22enne, già seguito dai servizi psichiatrici, ha accoltellato un 15enne al liceo Ariosto. Secondo un biglietto rinvenuto, l'aggressore avrebbe pianificato di colpire 3 scuole ispirandosi alla strage di Columbine per poi suicidarsi. Una coppia di Napoli chiede 540.000 euro di risarcimento alla clinica dove è avvenuto uno scambio di embrioni dopo la nascita. I test hanno rivelato che la bambina non è biologicamente loro figlia a causa di un errore nel trattamento di procreazione assistita. Il direttore di Maomeg, Moreno Pisto, è stato identificato come il giornalista che ha tentato di entrare nel condominio del collega Corrado Ranucci, Sigfrido Ranucci, chiedendo ad una donna delle pulizie di mentire agli inquilini per ottenere l'accesso. Per il momento è tutto, buona continuazione.
2: Mi senti?
3: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
2: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
3: No,
2: mi senti?
3: Niente. Ti vedo frizzato.
4: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
5: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.
6: Weekend number one.

con Animal su Radio Number One, ben trovati da Alvise Salerno. Questo è il weekend number one pomeridiano insieme fino alle 18 per quel che ci riguarda. Poi arriverà Stefano Federici con la sua Play One. In questi ultimi minuti, anche nell'ora precedente, abbiamo introdotto questa finta rubrica. Non credo che la ripeteremo, però è molto bella in realtà, perché mi state mandando al 393-444-0444 un sacco di foto e un sacco di messaggi da zone veramente bellissime della nostra Italia. La rubrica fintamente si chiama Dove andiamo a respirare oggi, ma in generale dove possiamo andare a respirare. Sono arrivati alcuni messaggi, per esempio questo qui, Lucia, che ci manda una foto dal suo terrazzo. Dice: Montestino a Capovalle in provincia di Brescia, storia e natura, ho la strafortuna di vivere e lavorare qui all'omonimo rifugio. Bellissimo, non potete vedere la foto ma è bellissimo. E poi ancora tanti altri messaggi che tra poco continueremo a leggere. Nel frattempo, passettino indietro nel tempo con Amy Winehouse e la sua Rehab. Ciao.

Slow It Down, grande canzone, gran bella canzone qui su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno. Allora, altra zona d'Italia che state consigliando, Chiara nel particolar caso sta consigliando questa zona. Ho la fortuna di abitare, dice lei, al 393 444 0444, in un bel paese nelle colline moreniche che sono nel Garda, in pratica, che da sé è una vera oasi di verde. Appena posso, moto e Monte Baldo o Monti Lessini. Io spero di aver messo tutti gli accenti nella maniera corretta, perdonatemi, purtroppo non conosco tutte le zone che state scrivendo, e pur cercando su Google qual è la corretta pronuncia, magari in qualche caso non spunta. Però ecco, queste colline moreniche, ho visto le foto su Google, sono dei luoghi ma di una bellezza entusiasmante, perché poi noi facciamo finta che viviamo in un paese, no, non è che facciamo finta, è vero, viviamo in un paese che purtroppo sotto tanti punti di vista è veramente devastato. Però se c'è una cosa che fa parte della nostra storia, della nostra cultura, ed è un qualcosa di bellissima, è la natura. La natura del nostro paese è qualcosa di straordinario, e tutti i vostri messaggi che state inviando confermano questa tesi, che non è una tesi, è la verità.

0: manda dei messaggi guardando il Monte Rosa. Noi nel Vercellese, zanzara e quant'altro, ma tranquillità tra le campagne del riso, passeggiate e biciclettate tranquille. Che bei posti che state inviando.
1: Weekend number one.
2: Weekend. Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
1: Pomeriggio number one. Da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@agp.it o chiama l'800-239-182.
1: Dal 10 ottobre Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Radio Number One. Viabilità.
5: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia, dove c'è un veicolo in avaria che sta causando dei disagi allo svincolo di Borghetto Santo Spirito in uscita da questo paese. E poi ancora disagi sulla A7, perdita di carico di un autotrasportatore tra la A12 e la A10 in direzione di Genova. Sulla A4 Brescia Padova, code per 3 chilometri a causa di lavori in corso tra Sirmione e Peschiera in direzione di Venezia. Ancora ostacolo sulla strada tra Castelnuovo Scrivia e Casei Gerola in direzione di Milano, quindi stiamo parlando della A7 e in questo caso ci sono dei disagi, così come disagi sulla tangenziale ovest tra la superstrada 412 della Val Tidone e la 7 bis Quinto De Stampi in direzione della 8 a causa della presenza di ciclisti su strada. E continuiamo con la A7 perché c'è stato un incidente tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Anche in questo caso si stanno creando purtroppo delle code, così come sempre sulla 7, che è il tratto in questo momento più funestato. Ci sono dei disagi tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone a causa di un veicolo fermo in avaria. E poi ancora A1, e con l'A1 chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti. Veicolo fermo anche in questo caso, che sta causando dei rallentamenti tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione di Milano. Per il momento è tutto. Gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio.
1: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: Gaga, Margherita Carducci con Miss Italia su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno, quando scattano proprio in questi istanti le ore 17:30, giusto per essere precisi, magari non avete l'orologio a portata di mano in questo momento, ecco, sappiate che sono scattate adesso le 17:30 in questo sabato 3 ottobre 2026. A proposito di dito nella piaga, lei ha finito con il suo tour, ha terminato tutto quello che doveva terminare dopo la fase sanremese. E chissà che non possa succedere qualcosa nelle prossime settimane, magari nei prossimi mesi, chi lo sa, magari in inverno potrebbe essere protagonista, magari non da sola, non lo so, lo scopriremo ragazzi. C'è tanta curiosità attorno a come proseguirà la carriera di alcuni artisti dopo i successi e i bagordi sanremesi. Non vale solo per Dito nella Piaga chiaramente, ma anche per tanti tanti altri, però dato che abbiamo ascoltato lei ne ho approfittato per parlare di lei, che mi sembrava cosa buona e giusta. Torniamo alla musica adesso. Internazionalità qui su Radio Number One. Silk City, Ellie Goulding.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget?

0: weekend number one.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

If You Let Me Stay era il 1987, quando il mondo conosceva e amava e apprezzava questo grande artista, che poi nel corso del tempo ha completamente abbandonato questo nome d'arte, che in realtà non era un nome d'arte, però vabbè, lo ha abbandonato. Quindi allo stato attuale non si chiama e non si fa chiamare più Terence Trent D'Arby, ma si fa chiamare Sananda Maitreya. Questa è una storia che in realtà già è vecchia di qualche anno, ma fa sempre piacere ricordarlo, perché fa capire anche quanto una persona possa cambiare stile di vita, possa cambiare addirittura nome in qualche caso. Ecco, nel suo caso l'ha chiamato in Sananda Maitreya ed è residente a Milano. Lui vive a Milano con Francesca Francone, che è un architetto e presentatrice TV, con la quale tra l'altro ha anche formato una bellissima famiglia con anche due figli, quindi insomma ha portato avanti la sua vita nel migliore dei modi. Lo abbiamo riascoltato su Radio Number One alle 17:45, la nostra grande canzone che chiuderà poi il nostro percorso del weekend Number One pomeridiano, dove adesso arriva anche Giorgia con Parafulmini.

Love, una delle canzoni che ci ha fatto tanto tanto ballare quando c'era il periodo, ve lo ricordate, il famosissimo periodo della musica dance che scalava le classifiche mondiali. C'erano Calvin Harris, David Guetta, dato che è francese, Bob Sinclair e tutta una serie di altri artisti che hanno fatto benissimo a cavallo tra gli anni 2000, fine degli anni 2000 e gli inizi degli anni 2010, fin quando poi, almeno qui in Italia ma in generale anche nel resto del mondo, la musica è completamente cambiata. È arrivato poi il 2016, che è stato un anno fondamentale per il cambiamento della musica qui nel nostro paese, quando poi sono arrivati tutti i vari artisti indie che hanno riportato anche la musica italiana in alto in classifica, perché fino a quel momento c'erano pochissimi brani tricolore che arrivavano fino alle prime posizioni. Adesso invece siamo arrivati al punto che il 90-95% della musica nelle nostre classifiche è solo ed esclusivamente italiana e una piccola percentuale invece è nel resto del mondo. Però vabbè, insomma, sono cambiamenti che avvengono e sono sempre avvenuti nel mondo della musica. A proposito di quel periodo, c'era anche un altro DJ che faceva faville, Martin Garrix. Riascoltiamolo.

0: Radio Number One, 17:56. Siamo puntualissimi per salutarci e lasciare spazio, il timone di comando, a Stefano Federici, alla sua Play One, i brani più trasmessi della settimana qui su Radio Number One. Dunque, noi ci risentiamo domani, sempre dalle 14 alle 18 e sempre e solo su Radio Number One. Da Alvise Salerno è tutto, vi auguro uno splendido e meraviglioso sabato sera. Ciao ragazzi, a domani.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
10: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
9: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
12: Buona serata a tutti voi, questa è Radio Number One, sono le 18.
13: Se hai uno smart speaker,
14: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
13: Radio Number One è dove vivi tu.
14: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
15: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
16: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
15: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
17: Signora, pronto?
18: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
15: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
19: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
20: Play One, i brani più trasmessi della settimana.
12: Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon sabato, 3 ottobre 2026, nuovo appuntamento con la Play One, con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Prego, entrate pure, mettetevi comodi, ascoltate bene quello che sto per dirvi, puntatona da non perdere con tre uscite, lasciano la Play One, Chris De Serendi con Good Old Days, Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, Martin Garrix e YouTube con Fireflies, ci saranno tre nuove entrate e udite, udite, signore e signori, avremo una nuova numero uno che scopriremo alla fine di queste nostre tre ore insieme. Sono Stefano Federici, buon pomeriggio. Partiamo come sempre dalle canzoni scelte dai nostri programmatori che potrebbero entrare forse la settimana prossima a far parte di un nuovo appuntamento Play One. C'è Stop the Wedding, la nuova di Esche.

Stop the Wedding, la nuova di Ashe, pseudonimo di Ashlyn Ray Wilson, classe 93 statunitense, che stiamo imparando a conoscere anche grazie all'inizio della nostra classifica, la Play One. Tra le papabili nuove entrate la settimana prossima c'è anche Gone Too Far di Chase and Status e Debbie.

0: Si è spinto troppo oltre, Gone Too Far, questa è la nuova di Chase and Status con Debbie, sentita qui su Radio Number One, altra papabile canzone che potrebbe forse la settimana prossima entrare a far parte delle 40 più trasmesse della settimana, come questa di Barry Can Swim, intitolata Dance, Dance, Dance.
1: Back to me. You play back to me.

Dance, Dance, Dance, questa è la nuova di Joshua Spence Minnee, nato nel 1992, noto professionalmente come Barry Can Swim, produttore di musica elettronica e DJ scozzese originario di Edimburgo, e la sua canzone è in lista per entrare forse la settimana prossima a far parte della Play One. Partiamo con la nostra classifica dal fanalino di coda, la numero 40 troviamo Bossa Nostra, Gaia.

Per un paio di settimane sul gradino più alto del podio durante l'estate, oggi la troviamo con l'inizio dell'autunno alla numero 40 della nostra classifica ufficiale. Era Gaia con Bossa Nostra, la numero 40 della Play One. Alla 39 in discesa anche il Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È un canto d'amore quello che ci ha cantato adesso su Radio Number One Angelina Mango in sua compagnia Marco Mengoni. Canzone in discesa, perde 18 posizioni rispetto alla settimana scorsa. Piccolo break e tra pochissimo la numero 38 con Bruno Mars.
2: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Radio Number One è dove vivi tu.
6: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di 2 articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
7: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
8: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
9: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
10: Il sabato pomeriggio di Radio Number One e con la Play One, benvenuti e benvenute nella nostra classifica ufficiale. Vi abbiamo suonato alla 40 Gaia, alla 39 Angelina Mango e Marco Mengoni, 2 pezzi in discesa. Alla 38 c'è un altro pezzo che perde 4 posti rispetto alla settimana scorsa, è Oh My Soul di Bruno Mars.

grande protagonista dell'estate 2026 con un paio di tappe, alcuni di Radio Number One. Ci sono stati come il nostro DJ Edo Golavini in regia alla Play One, è stato a San Siro, si è goduto lo spettacolo e adesso l'abbiamo risentito molto volentieri con Oh My Soul. Bruno Mars, meno 4 rispetto a 7 giorni fa, era la numero 38 della Play One. Alla 37, il quarto pezzo su 4 ascoltati in discesa, dalla 25 perde 12 posti, Buon Vento di Jovanotti e

Buon vento a tutti voi e grazie per aver scelto la Play One. Siete su Radio Number One e questa canzone è un'altra ex numero uno della nostra classifica. Giovanotti Alfa in discesa di 12 posti rispetto a 7 giorni fa. E alla 36 un altro pezzo legato all'estate appena trascorsa è Viajando por el Mundo di Chiaro.

Viajando por el mundo, uno dei pezzi più forti della scorsa estate, ce l'ha cantata Karol G accompagnata da Manu Chao, oggi in discesa alla numero 36, pezzo che perde 10 posizioni rispetto alla scorsa Play One. Alla 35, in discesa dalla 24, anche Francesco Gabbani con la sua canzone intitolata Summer Funk.

Summer Funk, canzone che ci riporta per l'ennesima volta all'indietro nel tempo. I ricordi legati all'estate escono, tornano alla mente grazie a Francesco Gabbani, in discesa dalla 24 oggi alla numero 35 della Play One. E alla 34 scopriamo adesso insieme a voi la prima delle tre nuove entrate. Torna nella Play One con Ossessione, Samurai J.

0: Tra le canzoni più richieste e cantate alle cene cantate, L'ossessione di Samurai J, canzone che ben conosciamo, grande protagonista dello scorso Festival di Sanremo, ex numero uno della Play One, che oggi a grande richiesta rientra nella nostra classifica. Piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo vi suoneremo la numero 33, Noemi con Tu cosa fai questa sera.
1: Play One, i brani più trasmessi della settimana.
2: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Città.

0: trasporto sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
4: Bentornati nella Play One. Qualche istante fa vi abbiamo suonato Samurai J con la prima nuova entrata alla 34. Ne restano ancora due da ascoltare di new entry. Tempo al tempo, ripartiamo con la numero 33, altra canzone in discesa, perde tre posti. Noemi con Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Voi avete già organizzato il da farsi? Oppure state ancora organizzando con i vostri amici e conoscenti? Me lo ha ricordato Noemi, sentita qui su Radio Number One, canzone in discesa, perde 3 posti questa canzone rispetto alla settimana scorsa, oggi alla numero 33 della Play One. La nostra classifica continua, abbiamo finalmente un pezzo in salita, guadagna 8 posti rispetto a sabato scorso il progetto australiano.

dalla Transilvania all'Australia, da una terra fredda a una terra molto calda, con i canguri, koala e con Dracula, che è stato esportato in Australia da questo progetto chiamato Team Impala. Siete su Radio Number One e Dracula l'abbiamo sentita nella nostra classifica ufficiale alla numero 32, in salita dalla 40. Alla 31 la seconda nuova entrata di questo weekend, il nuovo di Jungle, The Wave.

The Wave è il pezzo firmato Jungle che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, dove ogni sabato sera dalle 18 alle 21 trovate la Play One, la nostra classifica con le 40 più trasmesse della settimana dalla vostra radio preferita. E adesso saliamo alla numero 30, troviamo Georgia Make con Fabulous.

0: fabulous.
1: Fabulous, una voce intrigante e deliziosa è quella di Georgia Meek, canzone che guadagna 9 posti rispetto alla settimana scorsa e sale alla numero 30 della nostra classifica.
2: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Dal 10 ottobre Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16:30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One, sono le 18:59.
4: Segui Radio Number One anche sui social.
5: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
4: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
6: Mi senti?
7: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
6: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
7: No,
6: mi senti?
7: Niente. Ti vedo frizzato.
8: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
9: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.
10: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

Maledetto me, la nuova di Fulminacci, rientrata dopo alcune settimane nella nostra classifica ufficiale, direttamente alla numero 29, e si completa il quadro delle tre nuove entrate. Abbiamo sentito alla 34 Samurai J con Ossessione, alla 31 Jungle con The Wave e adesso alla 29 Fulminacci con Maledetto me. Alla numero 28 della Play One troviamo questo weekend in salita i Temper City con Self Aware.

Self-Aware, la canzone quella dei Temper City, canzone che guadagna 10 posti rispetto a 7 giorni fa qui su Radio Number One in questo nuovo appuntamento Play One, gli artisti israeliani che da tempo producono musica negli Stati Uniti questo weekend sono risaliti alla numero 28. Alla 27 un brano in discesa è quello dei Bauza, Magnetic.

Magnetic, uno dei pezzi più richiesti e ballati dell'estate 2026, appena sentito qui su Radio Number One nella nostra classifica ufficiale. Erano i Di Bausa alla numero 27. La Play One continua con un altro brano pronto a farvi muovere il piedino su Radio Number One, Another, dall'Olanda con Tell to You 26.

non sono mai arrivati alla numero uno, ma sono stati grandi protagonisti insieme ai Di Bausa dell'estate 2026. Ian Other, questo gruppo di DJ producer olandesi sentiti qui su Radio Number One con la loro canzone intitolata Tell to You, pezzo in discesa meno 6 per Ian Other oggi alla 26 della Play One. Alla 25 un altro brano in discesa meno 3 per Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari con Guia. Cosa

0: Goya, questa è la nuova canzone di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, meno 3 rispetto a 7 giorni fa, oggi pomeriggio alla numero 25 della nostra classifica, che ritorna tra pochissimo con alla 24 il pezzo di Olivia Dean, Baby Steps.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica sull'Italia, ancora condizioni meteo più estive che autunnali, a parte un po' di nuvole che insistono all'estremo nord-ovest in Sardegna, ma per il resto davvero ampie zone di sereno, con il nord Italia e le regioni tirreniche che arrivano a toccare anche i 27-28 gradi. Sarà così questa domenica, davvero una domenica d'estate. C'è da dire però che di notte a primo mattino le temperature rimangono molto frizzantine, al nord in particolare scendiamo anche sotto i 15 gradi. Per sapere poi come andranno le cose settimana prossima c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: A Franciacorta Designer Village sabato 3 e domenica 4 ottobre ti aspetta Flash Sale con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di due articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
6: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
7: Ciao a tutti, buon sabato sera, bentornati in questo primo appuntamento di ottobre con le 40 canzoni più trasmesse dalla settimana. Il nome è Play One, in onda ogni sabato dalle 18 alle 21 su Radio Number One. È arrivato il momento di ascoltare la posizione 24 della nostra classifica, in discesa Olivia Dean con Baby Steps.

Baby Steps, la nuova canzone di Olivia Lauren Dean, nata nel 1999 dalla Gran Bretagna, questa cantante che ha pubblicato due album in studio, venendo tra l'altro premiata con 4 Brit Award e venendo riconosciuta con il Grammy Award al miglior artista esordiente proprio quest'anno nel 2026. Era Baby Steps di Olivia Dean, canzone che ci fa rientrare all'interno delle 40 più trasmesse della settimana, e questa canzone oggi è in discesa alla numero 24. Alla 23 un altro pezzo che perde 11 posti rispetto a 7 giorni fa è quello di Miley Cyrus, Best Persuades. Let's go.

Bass Persuades, abbiamo alzato il ritmo e soprattutto il volume anche all'interno dello studio della diretta, dove ogni sabato sera dalle 18 alle 21 vi trasmettiamo in FM Dub Up la nostra classifica ufficiale. Miley Cyrus, che in questo progetto intitolato appunto Bass Persuades, utilizza solamente il suo nome. Era la numero 23. Alla 22 troviamo un altro pezzo in discesa, è quello dei Pinguini Tattici Nucleari, ex numero 1 qualche tempo fa della Play One, intitolato Sorry, scusa, lo sento.

grandi protagonisti fino a qualche giorno fa anche della Play One, con questa canzone i Pinguini Tattici Nucleari, che sono stati sul gradino più alto del podio per alcuni weekend qui su Radio Number One, e oggi perdono 7 posti. I Pinguini Tattici Nucleari, la numero 22 della Play One, che continua con un'altra sorpresa di giornata, meno 18 per Luciano Ligabue, che scende dal gradino più basso del podio e oggi arriva alla numero 21 con la sua canzone intitolata Qualcosa per te.

0: cuore per te.
1: Ogni weekend non mancano le sorprese, come vi dicevo tre minuti fa. È così anche oggi nel primo week di ottobre con Luciano Ligabue che perde 18 posti rispetto a 7 giorni fa. In tanti pensavano al gradino più alto del podio e invece in 7 giorni Luciano ha perso 18 posti e scivolato alla numero 21 della Play One. Giro di boa, siamo alla numero 20, torniamo in America con un altro artista che piace tantissimo. Lui è Somber con My Body Is Ready. It's the

0: My Body's Ready, il giovanissimo artista Stelle Strisce Somber perde 7 posti, scivola alla numero 20 della nostra classifica, che torna tra pochissimo con Sienna Spyro in discesa alla 19 e Great Expectation.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale.

0: sa di felicità.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
2: Amici e amiche di Radio Number One, buon sabato sera, grazie per aver scelto la nostra classifica ufficiale. Ci sono le 40 canzoni più trasmesse della settimana e siamo prontissimi per ascoltare con voi la numero 19 della Play One in discesa. Sienna Spyro con Great Expectations.

Great Expectation, questa è la nuova canzone di Sienna Spyro, oggi al numero 19, altra canzone in discesa in questo primo weekend di ottobre qui su Radio Number One con le 40 più trasmesse della settimana. Alla 18 Karol G e Bruno Mars ne perdono addirittura 8 di posti rispetto a 7 giorni fa con la loro canzone intitolata Still.

Still, questo è il titolo della nuova canzone di Bruno Mars con Karol G, meno 8 rispetto a 7 giorni fa, canzone che scivola alla numero 18 della nostra classifica. Alla 17, altra sorpresa di giornata, 13 posizioni meno rispetto alla scorsa Play One per Laura Pergolizzi, un'americana con origini italiane, lei si fa chiamare LP con le iniziali del suo nome e questa è la sua canzone, Don't Stop.

Don't Stop, la nuova canzone di Laura Pergolizzi, LP, perde 13 posti, scivola alla numero 17 della Play One. Alla 16, l'ennesima canzone in discesa, meno 2 rispetto a 7 giorni fa per Dansteria di Madonna. Talk about, talk about.

0: Danceteria. Appena sentita qui su Radio Number One la canzone di Madonna, e proprio la Ciccona ha cercato più volte con questa canzone di salire sul gradino più alto del podio. Per il momento non ce l'ha ancora fatta e in questo weekend perde 2 posti rispetto a 7 giorni fa nella Play One.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
2: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtedeclemente.com o chiamaci allo 0342 9901 20.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One alle 19:59.
11: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
12: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app. Play One.
13: I brani più trasmessi della settimana.

Malika Ayane con Detto Tra Noi apre il sipario alla nostra terza ora insieme. Buonasera, benvenuti e benvenute su Radio Number One, c'è la Play One. Siamo ripartiti dal numero 15 con il pezzo di Malika Ayane che in questo weekend perde 7 posti in discesa dalla numero 8. Alla 14 un altro pezzo in discesa è quello di Saif con una delle canzoni più richieste alle cene cantate. È intitolata Parlar d'amore, numero 14. Che bella!

Scesi tutti a cantare questa canzone di Saif alla numero 14, in discesa dalla numero 6. Altra sorpresa di giornata, Parlare d'amore, che abbiamo appena cantato qui su Radio Number One. Saliamo alla 13, troviamo un pezzo in salita e quante posizioni ha guadagnato in 7 giorni? Ve lo dico subito, sono addirittura 20. Il titolo è Daylight ed è la nuova di John Legend, numero 13.

Daylight, questa è la nuova di John Roger Stephens, conosciuto con il suo nome d'arte John Legend dalla cittadina di Springfield, Stati Uniti. Lui è un produttore discografico, ma anche televisivo, ma anche teatrale e soprattutto personaggio televisivo statunitense conosciutissimo. Sentito qui su Radio Number One con la sua nuova canzone in salita alla numero 13. Alla 12 un'altra canzone.

agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso in questo weekend in discesa, meno 7 per Tommaso rispetto alla scorsa Play One, con una delle canzoni più belle richieste dell'estate, oggi alla numero 12 della nostra classifica ufficiale. Alla 11 Ernia, più 25 rispetto a sabato scorso per la sua nuova canzone intitolata Dedica. Che nome?

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica, questa è la nuova di Ernie, appena sentita qui su Radio Number One, tra l'altro pubblicata lo scorso 4 settembre, canzone che guadagna 25 posti rispetto alla scorsa classifica. Piccolo break, ma state qui perché tra pochissimo apriremo il sipario alla top 10.
2: Play One,
3: i brani più trasmessi della settimana. Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
5: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
9: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
8: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
10: Radio Number One è dove vivi tu.
11: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
12: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
13: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
14: Play One.
15: I brani più trasmessi della settimana.
16: Signore e signori, buon sabato sera, benvenuti e benvenute all'interno della Play One. Come ogni sabato a quest'ora siamo prontissimi per ascoltare le prime 10. Apriamo la top 10 con uno dei pezzi più forti dell'estate, quello di Ugel e Ultra Natte, Moving to the Sun.

Da Marsiglia, Francia, Ugel, dagli Stati Uniti d'America, Ultra Nate, il loro progetto intitolato Moving to the Sun, in salita più uno rispetto a 7 giorni fa, canzone con la quale abbiamo aperto la top 10 in questo primo sabato di ottobre. Non mancano le sorprese nemmeno all'interno della top 10, 7 giorni fa era la numero 2, stasera alla 9, Kitsugi e Lisa. Dio.

Ha sfiorato lo scorso weekend il gradino più alto del podio, non è riuscita a guardare tutti dall'alto verso il basso e questo sabato ha perso 7 posizioni Kitsugi, la canzone di Elisa che abbiamo ascoltato al numero 9 della Play One. Torniamo negli States perché al numero 8 troviamo il cantante e youtuber Alex Warren in salita con la sua nuova canzone intitolata M.

Emerald Eyes, questa è la nuova di Alex Warren, 24 posti in più rispetto a 7 giorni fa, in salita, entra nella top 10 e lo fa prepotentemente alla numero 8 con la sua nuova canzone. Complimenti ad Alex. Stabile come la settimana scorsa alla numero 7 il gruppo tutto al femminile che ha base negli States, delle Cat's Eye con Animal.

0: Partenope, Serena Brancale, The Colors, Merck & Cremont, più 3 rispetto a 7 giorni fa con questa canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Tra pochissimo le prime 5 e la sorpresa di giornata più grande, la ex numero 1 di 7 giorni fa, Peggy Gou e Ira Starr con Woman.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
0: Bentornati nella Play One, signore e signori, siamo nella top 10, mancano solo 5 canzoni e tra pochissimo scopriremo qual è la nuova numero 1. Ops! 7 giorni fa era questa la numero 1, oggi alla 5. È intitolata Woman ed è la canzone di Peggy Gou e Ira

Peggy Goo, Aerostar con Woman, ex numero uno la settimana scorsa. Tra pochissimo scopriremo qui su Radio Number One quale artista sarà sul gradino più alto del podio, ma prima di farlo ne restano quattro da ascoltare. Alla numero 4, in salita dalla 31, c'è Miss Italia di Dito nella Piaga.

0: Miss.
1: In passerella con le Miss, tacco 12 e abiti elegantissimi. È intitolata Miss Italia, la canzone di Ditonella Piaga guadagna 27 posti rispetto allo scorso weekend e sale alla numero 4. E adesso zona podio alla numero 3 più 24 rispetto a 7 giorni fa per la nuova canzone di Annalisa.

Amica è il titolo della nuova di Madame e Annalisa, una delle canzoni che guadagnano più posti rispetto allo scorso weekend, addirittura 24 canzoni salita alla 3 della nostra classifica ufficiale. Tra poco la nuova numero 1, ma prima di scoprirlo insieme a voi dobbiamo ascoltare Cesare Cremonini alla 2 con la sua nuova canzone Paparazzi.

Paparazzi, la nuova di Cesare Cremonini, più 21 rispetto a 7 giorni fa per Cesare, che punta chiaramente al gradino più alto del podio. Signore e signori, tre uscite: Chris De Sorrenti, Good Old Days, Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, Fireflies di Martin Garrix e gli U2 hanno lasciato il posto a tre nuove entrate. Le abbiamo ascoltate: alla 34 Samurai J con Ossessione, Jungle alla 31 con The Wave e Fulminacci con Maledetto Me alla 29, una nuova numero 1 che guadagna 36 posti rispetto alla scorsa classifica. È intitolata Stupid Song, Olivia Rodrigo. New York City.

0: Stupid Song da Murrieta, la cantautrice e attrice statunitense di origini filippine, tedesche e irlandesi, Olivia Rodrigo, a completare la nostra classifica ufficiale con questa canzone che guadagna 36 posti rispetto alla scorsa Play One. E per questo primo sabato di ottobre è tutto, vi ringrazio per aver scelto Radio Number One e per aver ascoltato la nostra classifica che tornerà sabato prossimo a partire dalle ore 18. Non mi resta che augurare una buona domenica a tutti voi, ci ribecchiamo lunedì qui su Radio Number One con il PN1. Da Stefano Federici è tutto, bye!
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Dal 10 ottobre Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Radio Number One, le 21.
8: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
9: Ascolta i nostri podcast.
8: Tutte le interviste, i programmi.

0: Number One Noise. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
2: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
3: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
4: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 22. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 23.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One. Let's go.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Donne, è arrivato al bar.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui.

0: io non so nulla, eh?
1: Non mi meraviglia, mio Sire.
0: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
2: Però si poteva far meglio.
3: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e due minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Noise. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
2: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
1: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
2: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
1: Io ho già chiamato Albano.
3: Pazzesca.
2: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
3: Da brivido.
4: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.